0: La città che cambia.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio.

cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Andiamo via,
2: oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: When I shoot the next video, do you wanna be in my video? Yeah. Okay, it's gonna be my next video. 1, 2, 3.

0: Musica Radio.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 6:02.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
2: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
3: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule, quindi un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
2: Senta, professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
3: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci, e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
2: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
3: È stato utilizzato come agente singolo, e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie, pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
1: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
4: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
5: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
4: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
5: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere, e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
4: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori, e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
5: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie, e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari, che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica, e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 7 e 2 minuti. Questa è Unica Radio.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. Arriva anche in Italia un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Inizialmente sarà disponibile per i pazienti più gravi che sono andati incontro ad almeno 4 ricadute dopo altri trattamenti. Danilo Magliano.
4: Siamo a Milano per un evento con la stampa medica nel corso del quale è stato presentato un farmaco nuovo e innovativo per la terapia del mieloma multiplo. Si tratta del belantamab mafodotin, un farmaco cosiddetto first in class, cioè appartenente a una nuova classe farmacologica e che dunque apre una nuova prospettiva di cura per questi pazienti. Noi ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Michele Cavo. Professor Cavo, come agisce il belantamab mafodotin o più semplicemente il Belamaf? Appunto, lei ha detto qui in conferenza stampa che è il primo di una nuova classe, ma qual è il suo meccanismo d'azione?
5: È un anticorpo monoclonale diretto contro un antigene che si chiama antigene di maturazione bilinfocitario, che è espresso sulla superficie delle plasmacellule, quindi un anticorpo monoclonale diverso dagli anticorpi monoclonali che sono attualmente disponibili e che riconoscono degli antigeni diversi presenti sulla superficie delle cellule neoplastiche, primo. Secondo, è diverso perché veicola all'interno della cellula neoplastica una tossina.
4: Senta professore, in quali pazienti è stato approvato dall'Agenzia Europea e quindi dovrebbe essere approvato anche dall'AIFA di qui a poco tempo?
5: L'approvazione di EMA è per pazienti precedentemente trattati con 4 linee di terapie ed esposti ad un farmaco appartenente alle 3 principali classi, gli immunomodulanti, gli inibitori del proteasoma, anticorpi monoclonali, ed ha quindi delle caratteristiche di intercettare una popolazione di pazienti che tecnicamente si chiamano triplo refrattari. Il termine di tripla refrattarietà sta a significare appunto la refrattarietà alle 3 classi di farmaci e quindi a colmare un bisogno terapeutico insoddisfatto sino a questo momento e che riguarda una popolazione di pazienti progressivamente crescente.
4: E il farmaco appunto è stato inizialmente studiato proprio in questi pazienti, ovviamente, visto che è stato approvato lì. Con quali dati di efficacia, nonostante appunto una popolazione che, come lei ci ha detto, era molto molto grave?
5: È stato utilizzato come agente singolo e questo è un dato molto importante da sottolineare, perché tutti i risultati sono frutto di una volata che non è stata tirata in combinazione con altri farmaci, ma che è tutta imputabile all'immunoconiugato. Una popolazione di pazienti che avevano ricevuto una media di 7 precedenti terapie, pesantemente pretrattati, che avevano esaurito qualsiasi alternativa terapeutica, utilizzato come agente singolo, ha consentito di ottenere in circa il 32% dei pazienti una risposta, in poco meno del 20% di questi pazienti ha consentito di ottenere una riduzione della taglia del tumore superiore al 90%, ha consentito di ottenere una durata della risposta che mediamente è stata di poco inferiore a un anno ed una durata di sopravvivenza che è stata di circa 14 mesi.
3: Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quale importanza riveste la nutrizione e come può influenzare l'efficacia del trattamento farmacologico? Il servizio di Emilia Vaccaro.
6: Quale importanza riveste la nutrizione in ambito di malattie infiammatorie croniche intestinali e quale impatto ha la nutrizione nel trattamento farmacologico di questi pazienti? Se ne è parlato a Napoli in un evento incentrato alla nutrizione nelle MICI e noi affrontiamo l'argomento con la professoressa Fabiana Castiglione.
7: Diciamo che sarebbe importante una valutazione dello stato nutrizionale sempre, idealmente sempre. Ci sono però delle condizioni in cui è strettamente necessario, per esempio nei pazienti con malattia attiva, in quelli ospedalizzati, nei pazienti anziani che hanno altre comorbidità e anche per esempio se si programma in elezione un intervento chirurgico o ancora se si programma una gravidanza, poiché in queste condizioni si è visto che uno stato nutrizionale adeguato favorisce l'andamento della malattia e l'outcome di malattia.
6: Professoressa, invece sul bambino qual è l'impatto della nutrizione sulla crescita e quando bisogna ricorrere a una terapia nutrizionale?
7: Ecco, allora nell'età pediatrica è ancora più importante valutare lo stato nutrizionale. Perché? Perché per il pediatra l'accrescimento staturo-ponderale è uno degli obiettivi di terapia più importanti da raggiungere e quindi ovviamente in età pediatrica ci si pone sempre l'impegno di questa valutazione. Anzi, in alcune condizioni, come in malattia di Crohn attiva, la nutrizione enterale è stata utilizzata con successo come terapia primaria, al posto della terapia steroidea, che sappiamo essere poco indicata nell'età adolescenziale.
6: I pazienti con Crohn e con colite ulcerosa sono anche in trattamento farmacologico. Tale armamentario terapeutico da qualche anno si è arricchito della presenza dei farmaci biosimilari, che hanno portato a un risparmio di spesa sanitaria e migliorato l'accesso alle cure per i pazienti. Quanto la nutrizione può impattare anche sull'efficacia di questi farmaci e in generale dei farmaci immunomodulatori e come entrambi, terapia farmacologica e nutrizionale, possono cooperare per uno stato ottimale del paziente?
7: Guardi, un buono stato nutrizionale si associa anche a una maggiore efficacia delle terapie e in questo caso delle terapie con farmaci biotecnologici, ancora meglio con biosimilari che ci hanno dato appunto la possibilità di trattare più pazienti con queste malattie. È importante che siano sempre valutati questi due aspetti, cioè lo stato di nutrizione al momento in cui si decide di impostare una terapia biotecnologica e nello stesso tempo, poiché questi farmaci possono essere la terapia immunomodulatoria e i farmaci biotecnologici si associano a un aumento del rischio di infezioni, è importante che vi sia uno stato di nutrizione adeguato in modo da ridurre questo rischio anche in prossimità della terapia.
3: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
2: Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Oh, oh yeah!

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato infatti raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'iter per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. Lunedì 15 giugno verrà formalizzata la posizione dell'Unione Europea. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Al culmine di una lite con il fratello, un uomo di 44 anni ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nel tentativo di colpirlo, senza riuscirci. Poi si è chiuso in casa dove abita con la madre, prima di tentare la fuga a bordo dell'auto, venendo però bloccato dai carabinieri. È successo ieri pomeriggio a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il 44enne è stato arrestato. Mondiali 2026, dopo la cerimonia di apertura, a Toronto il Canada, padrone di casa, non va oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Nella notte italiana, con il gruppo D, sono scesi in campo Stati Uniti e Paraguay. È finita 4-1. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 8 e 2 minuti.
2: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my song on your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
0: La città che cambia.
7: One, two, three, let's go!
0: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8 e 31 minuti.
1: Un giorno dalla redazione. Intesa un passo tra USA e Iran per la fine della guerra dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Secondo le indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Si è concluso lo storico viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria. Ieri il pontefice è stato a Tenerife per l'ultima tappa per poi rientrare a Roma. Al momento del rientro verso Fiumicino, però, un problema tecnico ha bloccato la partenza del volo papale. Prevost è poi decollato su un Falcon dell'esercito dell'aria offerto da Re Felipe. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Carlasco, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima, Chiara Poggi. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. SpaceX fa il botto al Nasdaq e lancia Elon Musk al ruolo di primo trilionario del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver accolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Calcio buono alla prima per gli Stati Uniti, che all'esordio del Mondiale hanno battuto in casa a Los Angeles il Paraguay 4-1. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
8: 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Unica Radio. Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 9 e un minuto.
2: Hey, this is Killam with Color, and you're listening to our new track, Honey, with Rizla, Pension, and Andres Matthews, on your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9:32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. È un passo l'intesa tra USA e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance Gallipaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere posto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. La Russia intensificherà i suoi attacchi di rappresaglia per dissuadere l'Ucraina dall'attaccare obiettivi civili. Lo ha dichiarato il presidente Putin durante un incontro col personale impegnato nelle operazioni militari. Intanto per l'ONU a maggio c'è stato il più alto numero di vittime civili. Caso Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico indagato per il delitto di Chiara Poggi ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025. Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso e almeno due di questi sono italiani. Immediato è stato attivato l'intervento in elicottero che, grazie anche a un localizzatore GPS, ha individuato i corpi a una quota di quasi 3.600 metri. Sul posto anche finanzieri che si occupano delle indagini e del riconoscimento delle vittime. Esordio vincente per gli Stati Uniti che a Los Angeles, la prima del loro mondiale in casa, battono 4-1 il Paraguay. Vince 1-1 invece tra Canada e Bosnia nel girone che sarebbe stato dell'Italia. Oggi Qatar, Svizzera e Brasile e Marocco. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Due minuti, un libro.
4: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
1: Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: chiamo.
1: La città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 10 in punto.
2: Yo, what's up guys, this is Yugen.
3: Hi, this is Kurt Maverick.
2: And you're listening to my new track.
3: Put your hands up.
2: Put your hands up. Your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
8: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. Il gruppo statunitense che vi facciamo ascoltare ha debuttato proprio con questo pezzo nel 2006. Il brano divenne il maggior successo della storia della radiofonia statunitense con 10.000 trasmissioni in una settimana. Sono appeso alla tua corda, mi tieni sospeso a 3 metri dal suolo. Sto ascoltando quello che dici, ma non riesco ad emettere alcun suono. Dici che hai bisogno di me, poi vai via e mi stronchi. Ma aspetta, dici che ti dispiace, non pensavi che mi sarei girato e avrei detto che è troppo tardi per chiedere scusa, è troppo tardi. Avete già indovinato il titolo del brano? Questa è Apologize dei One Republic.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: le 10:31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan che ha mediato la trattativa, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come ha prospettato il ministro degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di 20 città e villaggi del Libano nel sud di abbandonare le case. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Lo annuncia l'Eliseo spiegando che per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021, il capo dello Stato riceverà Meloni in una regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni tra la Francia e l'Italia. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. La polizia ha ottenuto l'oscuramento della piattaforma cfake.com usata per diffusione online di immagini e video a sfondo sessuale, anche realizzati mediante intelligenza artificiale. L'indagine era stata avviata nell'ottobre 2025 a seguito di alcune segnalazioni. Il Dipartimento della Giustizia americano ha dato il via libera per l'acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, eliminando così un ostacolo per la mega operazione tra le due società di intrattenimento del valore di 111 miliardi di dollari. L'unione tra Paramount e Warner è destinata a ridisegnare il settore americano dell'intrattenimento. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: Ah.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1976.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica,
1: unica, unica radio, app.
3: Questa è Unica Radio.
4: È Unica Radio,
5: Unica Radio,
3: la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: e 30 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Il direttore di Carlasco, Alberto Stasi, può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali è arrivato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi era entrato a Bollate nel dicembre 2015, da poco più di un anno era in semilibertà. In precedenza era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ginevra potrebbe fare da sfondo al tanto atteso accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Dopo settimane di anticipazioni smentite, perfino Abbas Araghchi si è sbilanciato affermando che il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Il Pakistan ha annunciato che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. La Svizzera intanto si prepara a votare su una proposta destinata a pesare sul futuro dei rapporti con l'Unione Europea. Domenica i cittadini saranno chiamati a esprimersi sul voto che chiede di limitare a 10 milioni il numero di residenti permanenti entro il 2050. Il testo prevede una stretta sull'immigrazione, una sorta di Brexit svizzera. Un professore di un istituto superiore di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione. La pistola era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video. Arriva il grande caldo sull'Italia con un weekend soleggiato, secondo i meteorologi previsto un netto miglioramento del tempo sul territorio nazionale, coi termometri che supereranno facilmente la soglia dei 28-30 gradi. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
5: Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Tero, senti.

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tra tosti 10.000 come se fossero 1.000.000. Vorrei buttare

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
1: Unica Radio.
3: La città che cambia.
4: Unica Radio. Raccontiamo
3: la città che cambia.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Matteo Tatti, archeologo e direttore artistico del Sardinia Archeo Festival, insieme a Ligia Nozza. Il festival è iniziato oggi e finirà domenica 14. Benvenuto.
2: Grazie a voi.
1: Allora, parto chiedendoti innanzitutto com'è nata questa scelta del tema dei micromondi e perché vi è sembrata particolarmente significativa nel contesto attuale.
2: Sì, allora, quando abbiamo iniziato a pensare alla tematica, diciamo, per questa edizione, ci siamo voluti interrogare sui luoghi e sui modi in cui gli esseri umani decidono, hanno sempre deciso, diciamo, dall'antichità, ma fino ad oggi continuano a farlo, decidono di riunirsi, diciamo, in comunità. Comunità più o meno piccole. E abbiamo visto che all'interno di comunità con le quali siamo abituati, diciamo, ad avere a che fare tutti i giorni, no? Pensiamo alla comunità che costituisce, che ne so, una città. Ecco, all'interno di queste comunità più grandi ci sono in realtà dei micromondi, delle micro comunità più piccole, chiuse in sé, che rispondono a delle leggi, possiamo dire, chiuse in sé ma anche permeabili con il contesto più ampio in cui ci si ritrova. Un po' era questo, diciamo, no? L'idea che ci ha spinto a frugare in mezzo a questi micromondi. Ti faccio un esempio: all'interno di una città ci sono i quartieri, ma poi a ben vedere all'interno dei quartieri ci sono sempre, diciamo, delle piccole realtà che sono ancora più piccole, diciamo, nel quartiere e che hanno, come dire, delle leggi un po' tutte loro, no? Appunto, che poi dialogano con la collettività più ampia nella quale si trovano ad esistere. Ecco, un po' era questa l'idea.
1: Collegandomi a questo discorso, c'è un legame particolare tra il tema dei micromondi e le realtà locali sarde?
2: Assolutamente sì, e anche sta alla base in realtà di tutta l'idea stessa del Sardinia Archeo Festival. Il festival, diciamo, ha questa apertura, come hai detto tu giustamente, inizia oggi, si svolgerà, diciamo, le prime due giornate, cioè domani e dopodomani, sabato e domenica siamo a Cagliari, ma poi avremo una programmazione che vuole portare il Sardinia Archeo Festival in diverse realtà anche molto piccole, diciamo, della Sardegna, proprio per questa esigenza di far dialogare costantemente, diciamo, questi mondi, il mondo della città, il mondo delle comunità più piccole, che, diciamo, ci accoglie, diciamo, anche con grande interesse. Abbiamo visto che c'è questo interesse sempre crescente, diciamo, negli ultimi anni, quindi abbiamo voluto rispondere, come dire, a questo interesse, ma anche alla nostra esigenza, ecco, di spostarci e andare a vedere cosa succede nelle piccole comunità.
1: Dopo 7 anni di festival, come è cambiato il modo in cui il pubblico, diciamo, si avvicina all'archeologia e alla divulgazione storica?
2: Allora, questo è interessante perché, diciamo, noi oltre il festival, tra l'altro, abbiamo un altro osservatorio abbastanza importante da questo punto di vista, che è un'altra attività che svolgiamo durante tutto l'anno, che si chiama Aperitivi Culturali. E abbiamo visto che effettivamente c'è una crescita di coscienza anche da parte della comunità che ci segue, no? C'è un'esigenza di appropriarsi sempre di più di quelle che sono state le dinamiche storiche delle comunità che ci hanno preceduto, ma c'è l'esigenza di farlo avendo a disposizione strumenti che siano che rispondano, diciamo, a criteri di veridicità, di scientificità, e questo ci fa ben sperare, ecco, e ci spinge poi appunto a proporre delle tematiche che siano sempre un po', come dire, accattivanti, ecco, no? per il nostro pubblico.
1: C'è un filo che collega ospiti magari apparentemente molto diversi tra loro, quindi da archeologi e storici fino a geopolitici, anche linguisti?
2: Sì, c'è un filo, perché l'idea di base su cui si fonda proprio il Sardinia Archeo Festival è proprio quella di, come dire, di far dialogare costantemente l'archeologia, l'archeologo, con tutte quelle altre figure, tutti quegli altri studiosi che in un modo o nell'altro si occupano, diciamo, delle dinamiche umane. Non interessava proprio questo, non interessava fare, come dire, creare un appuntamento di archeologia che fosse fine a se stessa, in cui fossero soltanto gli archeologi a parlare per il proprio pubblico. Vogliamo proprio, sentiamo questa necessità che l'archeologo possa mettersi in dialogo con tutte quelle altre figure, tutti quegli altri studiosi che si occupano dell'agire umano. A noi sostanzialmente quello interessava, quindi abbiamo storici dell'arte, abbiamo, come dici tu, osservatori di geopolitica, abbiamo giornalisti, per cercare appunto di creare, come dire, un discorso a più voci, sempre indirizzato verso l'analisi, diciamo, dell'agire umano.
1: In questo senso ti chiedo, quanto può aiutare l'archeologia a comprendere fenomeni contemporanei come per esempio migrazioni, identità e conflitti?
2: Tantissimo. L'anno scorso, ad esempio, in una delle giornate abbiamo avuto un'archeologa che si chiama Francesca Nichini dell'Università di Pisa. Lei indaga, ti faccio un esempio, indaga dal punto di vista archeologico, diciamo, gli spostamenti dei migranti a Lampedusa, per dire. Lo fa proprio con approccio archeologico, quindi va a studiare tutti gli oggetti che le persone che si spostano lasciano dietro di sé. Questo tipo di atteggiamento, questo tipo di interesse, diciamo, da parte dell'archeologia per quelle che sono le dinamiche anche di spostamento anche delle comunità attuali, ormai si sta facendo sempre più importante, non solo a livello italiano, diciamo, in realtà a livello internazionale. Ora, sostanzialmente l'archeologia va ad indagare quello, va ad indagare il perché le persone vivono come vivono, perché hanno necessità di spostarsi, perché hanno necessità di muoversi. Lo fa, diciamo, cerca di darsi delle risposte attraverso gli oggetti, appunto, che queste persone lasciano durante il loro passaggio. Quindi è assolutamente fondamentale, per noi almeno lo è. Quest'anno, ad esempio, abbiamo l'apertura proprio del festival, sarà affidato ad un'osservatrice, lei è una geografa, ma anche si interessa, diciamo, di geopolitica, Laura Canali, scrive ad esempio per la rivista Limes, quindi, diciamo, un mondo abbastanza lontano, se vogliamo, dall'archeologia, ma avevamo necessità proprio di capire come si possa interpretare, ecco, anche la dinamicità del Mediterraneo oggi. Il suo titolo è molto interessante da quel punto di vista, il mare interrotto. Diciamo che una delle cose, degli aspetti fondamentali, ecco, che animano il nostro festival, questo sguardo costante verso la dinamicità anche del mondo attuale.
1: Concetti fondamentali, assolutamente. Ti faccio una domanda un po' più tecnica. Organizzare eventi culturali di qualità in Sardegna presenta ancora delle difficoltà particolari?
2: Questa è la domanda fondamentale. Assolutamente sì, bisognerebbe gridarlo veramente a gran voce. Allora, ci sono molte difficoltà, soprattutto legate, diciamo, alla logistica, no? Che tu devi mettere necessariamente in campo per poter organizzare eventi di questo tipo. Sostanzialmente un evento di questo tipo ha bisogno di fondi, ha bisogno di un sostegno finanziario, e questo sostegno, diciamo, per le associazioni culturali sono sempre pochi, sono sempre risicati. Se non ci fosse l'apporto anche delle associazioni che mettono praticamente fondi propri a disposizione, queste attività culturali probabilmente non si potrebbero veramente più realizzare. Man mano che si va avanti, costi diventano sempre più alti. Ma invece al contrario, sì, assolutamente, intercettare finanziamenti che possano rispondere a queste esigenze. Però d'altra parte, che cosa puoi fare? Puoi evitare di costruire ponti e cercare di tenere sempre più legato il nostro mondo al resto del continente o al resto del Mediterraneo? Come si fa a non puntare su queste cose? Cioè, sarebbe impossibile, ecco.
1: Per concludere ti chiedo, qual è il messaggio principale che il Sardini Archeo Festival 2026 vuole lasciare al pubblico?
2: Il messaggio principale è questo: l'archeologia è uno strumento bellissimo per poter interpretare l'agire umano. Questo lo si può fare se l'archeologia entra in comunicazione, entra in dialogo con le altre discipline che si interessano dell'essere umano. Partecipare ad un evento come il Sardini Archeo Festival per il pubblico diventa importante, perché viene, come dire, viene messo a disposizione, ecco, di tutti quanti una sorta di cassetta degli attrezzi per poter capire come l'essere umano si è comportato finora, diciamo dall'antichità fino ad oggi, ma anche cercare di capire e di interpretare quali saranno i comportamenti futuri. Questa è la cosa bella, diciamo, di un festival come il nostro. E si parla di archeologia, ma lo si fa, diciamo, tenendo sempre un costante rapporto con l'attualità. E questo ti apre un po' la mente, secondo noi almeno, per cercare appunto di capire perché siamo arrivati fino a questo punto e dove andremo a finire, insomma.
1: Quindi invitiamo tutti a partecipare al festival.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, se possiamo dare giusto delle coordinate così, certo, generali, questo pomeriggio pomeriggio. Questo pomeriggio iniziamo con questa, diciamo, anteprima del festival. Alle 18 ci incontriamo alla base del sentiero che ci porta su alla Sella del Diavolo, perché ci sarà questa visita guidata, curata dall'equipe di archeologi che sta scavando appunto sopra la Sella del Diavolo. Sarà una bellissima apertura, e poi domani a partire dalle 15 e fino a sera, e poi domenica a partire dalle 9 per tutta la giornata al centro il ghetto, praticamente a Castello, dove ci saranno appunto le prime due giornate fondamentali del festival, diciamo dall'estate, attraverso l'estate, poi l'autunno, tutte le altre tappe in giro per la Sardegna, come abbiamo detto prima.
1: Quindi prendete nota e partecipate tutti.
2: Grazie.
1: Io ringrazio Matteo Tatti, archeologo e direttore artistico del Sardini Archeo Festival, per la sua disponibilità.
2: Grazie a te, grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
1: Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: This is Lizzie Nightingale and you're listening to Waiting on Your Love, produced by Sub and featuring vocals from me. Enjoy!
5: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 12:03 minuti.
2: This is Carson and you're listening to my song All or Nothing on your favorite station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
4: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: Oggi il Teatro d'Olio di Cagliari ospiterà Candlelight, Hans Zimmer e altre colonne sonore. Il concerto a lume di candela renderà omaggio alle celebri composizioni del maestro, offrendo un'esperienza immersiva tra musica e atmosfera suggestiva. L'evento arricchisce il calendario culturale cittadino, attirando appassionati di cinema e musica.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna, il servizio.
3: Dopo il successo atteso della prima serata, Vasco Rossi tornerà sul palco dell'Olbia Arena anche il 13 giugno per una seconda data destinata a confermare il grande richiamo dell'artista in Sardegna. I due concerti rappresentano uno dei momenti centrali dell'estate musicale isolana e contribuiranno a rafforzare il turismo in Gallura già nelle prime settimane della stagione, con migliaia di presenze attese tra residenti e visitatori provenienti dalla penisola.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: Oggi il Teatro d'Olio ospiterà Candlelight, Coldplay e Imagine Dragons. Il concerto a lume di candela proporrà celebri brani rock pop reinterpretati in chiave classica, offrendo al pubblico un'esperienza musicale suggestiva. L'appuntamento si inserisce nel calendario culturale cittadino, ampliando l'offerta di eventi tra musica e intrattenimento.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
5: This is Calvin Harris and you're listening to my new single Move the Pain Away.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo è un singolo del 1997 e una delle canzoni più note della discografia del cantante, sebbene non abbia mai raggiunto il primo posto nella UK Singles Chart. Per molti è il brano che ha lanciato la carriera del solista e rimane tutt'oggi il suo singolo più venduto nel Regno Unito. Il brano risulta il 48esimo singolo di maggior successo di sempre nella storia del Regno Unito. Inoltre è stata votata migliore canzone degli ultimi 25 anni dagli ascoltatori di BBC Radio 2 e ha ricevuto un premio speciale alla cerimonia dei Brit Awards 2005 tenutasi a Londra nel febbraio 2005. In un sondaggio dello stesso anno risultò essere la canzone più richiesta nel Regno Unito per le cerimonie funebri. Io mi siedo e aspetto che un angelo guardi il mio destino. Loro conoscono i posti dove andremo quando saremo vecchi e coi capelli grigi, perché mi hanno detto che la salvezza fa aprire le loro ali. Così, quando io sono disteso nel mio letto, i pensieri scorrono nella mia testa. Io sento che l'amore è morto e invece mi sto innamorando di un angelo. Vediamo se questa canzone vi farà commuovere. Ascoltiamo insieme Angels di Robbie Williams.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Le 12 e 31 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, può uscire dal carcere e continuare a scontare la sua condanna fuori dal penitenziario di Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato l'ordinanza che accoglie l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Un 23enne è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte. La macchina ha travolto due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi darsi alla fuga. Iran e Stati Uniti non sono mai stati così vicini a siglare un accordo. Secondo il premier del Pakistan, il testo potrebbe essere già pronto. La firma potrebbe arrivare anche da remoto, come prospettato il ministro degli esteri iraniano. Il leader della banda transnazionale Trendaragua, Nino Guerrero, è stato ucciso in Venezuela durante un blitz condotto da Stati Uniti e forze di sicurezza venezuelane. L'annuncio è arrivato dal presidente americano Trump, che ha pubblicato anche un video dell'operazione sui social. Esordio vincente per gli Stati Uniti, che a Los Angeles, la prima del loro mondiale in casa, hanno battuto 4-1 il Paraguay. 1-1 è finita invece tra Canada e Bosnia, nel girone che poteva essere dell'Italia. Oggi si gioca Qatar, Svizzera e Brasile, Marocco. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. La città che cambia. Unica Radio.

piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13 e 2 minuti.
2: Hi everyone, this is Dana Duffy and you're listening to my new song Touch Me Like That on your favorite station.
3: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 13:31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Intesa un passo tra USA e Iran, dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace annunciato ieri il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa arrivare anche da remoto. Alberto Stasi può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo, il via libera dall'affidamento in prova ai servizi sociali è arrivato dal Tribunale di Milano. Stasi era entrato a bollate nel dicembre 2015 dopo essere stato condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le sorelle scomparse all'Aquila, appello della madre affinché tornino a casa. Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, vi chiedo di mettervi in contatto con noi, scrive Valentina D'Acunto, madre delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, un caso sul quale sta indagando anche la procura di Sulmona. Oggi e domani a Roma esce nell'assemblea costituente di Futuro Nazionale il partito di Roberto Vannacci, che ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Si tratta della prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'uscita di Vannacci dalla Lega. Superbike, Nicolò Bulega conquista la pole position col nuovo record della pista a Misano. Alle sue spalle ci sono il compagno di squadra in Ducati, Iker Lecuona e Alex Lowes. Seconda fila tutta italiana con Montella, Baldassarri e Surra. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Matteo Tatti, archeologo e direttore artistico del Sardinia Archeo Festival, insieme a Alice Nozza. Il festival è iniziato oggi e finirà domenica 14. Benvenuto.
2: Grazie a voi.
1: Allora, parto chiedendoti innanzitutto com'è nata questa scelta del tema dei micromondi e perché vi è sembrata particolarmente significativa nel contesto attuale.
2: Sì, allora, quando abbiamo iniziato a pensare alla tematica, diciamo, per questa edizione, ci siamo voluti interrogare sui luoghi e sui modi in cui gli esseri umani decidono, hanno sempre deciso, diciamo, dall'antichità, ma fino a oggi continuano a farlo, decidono di riunirsi, diciamo, in comunità. Comunità più o meno piccole. E abbiamo visto che all'interno di comunità con le quali siamo abituati, diciamo, ad avere a che fare tutti i giorni, no? Pensiamo alla comunità che costituisce, che ne so, una città. Ecco, all'interno di queste comunità più grandi ci sono in realtà dei micromondi, delle micro comunità più piccole, chiuse in sé, che rispondono a delle leggi, possiamo dire, chiuse in sé ma anche permeabili con il contesto più ampio in cui ci si ritrova. Un po' era questo, diciamo, no? L'idea che ci ha spinto a frugare in mezzo a questi micromondi. Ti faccio un esempio: all'interno di una città ci sono i quartieri, ma poi a ben vedere all'interno dei quartieri ci sono sempre, diciamo, delle piccole realtà che sono ancora più piccole, diciamo, del quartiere e che hanno, come dire, delle leggi un po' tutte loro, no? O appunto che poi dialogano con la collettività più ampia nella quale si trovano ad esistere. Ecco, un po' era questa l'idea.
1: Collegandomi a questo discorso, c'è un legame particolare tra il tema dei micromondi e le realtà locali sarde?
2: Assolutamente sì, e anche sta alla base in realtà di tutta l'idea stessa del Sardinia Archeo Festival. Il festival, diciamo, ha questa apertura, come hai detto tu giustamente, inizia oggi, si svolgerà, diciamo, le prime due giornate, cioè domani e dopodomani, sabato e domenica siamo a Cagliari, ma poi avremo una programmazione che vuole portare il Sardinia Archeo Festival in diverse realtà anche molto piccole, diciamo, della Sardegna, proprio per questa esigenza di far dialogare costantemente, diciamo, questi mondi, il mondo della città, il mondo delle comunità più piccole, che, diciamo, ci accoglie, diciamo, anche con grande interesse. Abbiamo visto che c'è questo interesse sempre crescente, diciamo, negli ultimi anni, quindi abbiamo voluto rispondere, come dire, a questo interesse, ma anche alla nostra esigenza, ecco, di spostarci e andare a vedere cosa succede nelle piccole comunità.
1: Dopo 7 anni di festival, com'è cambiato il modo in cui il pubblico, diciamo, si avvicina all'archeologia e alla divulgazione storica?
2: Allora, questo è interessante perché, diciamo, noi oltre il festival, tra l'altro, abbiamo un altro osservatorio abbastanza importante da questo punto di vista, che è un'altra attività che svolgiamo durante tutto l'anno, che si chiama Aperitivi Culturali. E abbiamo visto che effettivamente c'è una crescita di coscienza anche da parte della comunità che ci segue, no? C'è un'esigenza di appropriarsi sempre di più di quelle che sono state le dinamiche storiche delle comunità che ci hanno preceduto, ma c'è l'esigenza di farlo avendo a disposizione strumenti che siano che rispondano, diciamo, a criteri di veridicità, di scientificità, e questo ci fa ben sperare, ecco, e ci spinge poi a proporre delle tematiche che siano sempre un po', come dire, accattivanti, ecco, no? per il nostro pubblico.
1: C'è un filo che collega ospiti magari apparentemente molto diversi tra loro, quindi da archeologi e storici fino a geopolitici, anche linguisti?
2: Sì, c'è un filo, perché l'idea di base su cui si fonda proprio il Sardinia Archeo Festival è proprio quella di, come dire, di far dialogare costantemente l'archeologia, l'archeologo, con tutte quelle altre figure, tutti quegli altri studiosi che in un modo o nell'altro si occupano, diciamo, delle dinamiche umane. Non interessava proprio questo, non interessava fare, come dire, creare un appuntamento di archeologia che fosse fine a se stessa, in cui fossero soltanto gli archeologi a parlare per il proprio pubblico. Vogliamo proprio, sentiamo questa necessità che l'archeologo possa mettersi in dialogo con tutte quelle altre figure, tutti quegli altri studiosi che si occupano dell'agire umano. Noi sostanzialmente quello interessava, quindi abbiamo storici dell'arte, abbiamo, come dici tu, osservatori di geopolitica, abbiamo giornalisti, per cercare appunto di creare, come dire, un discorso a più voci, sempre indirizzato verso l'analisi, diciamo, dell'agire umano.
1: In questo senso ti chiedo, quanto può aiutare l'archeologia a comprendere fenomeni contemporanei come per esempio migrazioni, identità e conflitti?
2: Tantissimo. L'anno scorso, ad esempio, in una delle giornate abbiamo avuto un'archeologa che si chiama Francesca Nichini dell'Università di Pisa. Lei indaga, ti faccio un esempio, indaga dal punto di vista archeologico, diciamo, gli spostamenti dei migranti a Lampedusa, per dire. Lo fa proprio con approccio archeologico, quindi va a studiare tutti gli oggetti che le persone che si spostano lasciano dietro di sé. Questo tipo di atteggiamento, questo tipo di interesse, diciamo, da parte dell'archeologia per quelle che sono le dinamiche anche di spostamento, anche delle comunità attuali, ormai si sta facendo sempre più importante, non solo a livello italiano, diciamo, in realtà a livello internazionale. Però sostanzialmente l'archeologia va ad indagare quello, va ad indagare il perché le persone vivono come vivono, perché hanno necessità di spostarsi, perché hanno necessità di muoversi. Lo fa, diciamo, cerca di darsi delle risposte attraverso gli oggetti, appunto, che queste persone lasciano durante il loro passaggio. Quindi è assolutamente fondamentale, per noi almeno lo è. Quest'anno, ad esempio, abbiamo l'apertura proprio del festival, sarà affidato ad un'osservatrice, lei è una geografa, ma anche si interessa, diciamo, di geopolitica, Laura Canali, scrive ad esempio per la rivista Limes, quindi, diciamo, un mondo abbastanza lontano, se vogliamo, dall'archeologia, ma avevamo necessità proprio di capire come si possa interpretare, ecco, anche la dinamicità del Mediterraneo oggi. Il suo titolo è molto interessante da quel punto di vista, il mare interrotto. Diciamo che è una delle cose, degli aspetti fondamentali, ecco, che animano il nostro festival, questo sguardo costante verso la dinamicità anche del mondo attuale.
1: Concetti fondamentali, assolutamente. Ti faccio una domanda un po' più tecnica. Organizzare eventi culturali di qualità in Sardegna presenta ancora delle difficoltà particolari?
2: Questa è la domanda fondamentale. Assolutamente sì, bisognerebbe gridarlo veramente a gran voce. Allora, ci sono molte difficoltà, soprattutto legate, diciamo, alla logistica, no? Che tu devi mettere necessariamente in campo per poter organizzare eventi di questo tipo. Sostanzialmente un evento di questo tipo ha bisogno di fondi, ha bisogno di un sostegno finanziario, e questo sostegno, diciamo, per le associazioni culturali sono sempre pochi, sono sempre risicati. Se non ci fosse l'apporto anche delle associazioni che mettono praticamente fondi propri a disposizione, queste attività culturali probabilmente non si potrebbero veramente più realizzare. Man mano che si va avanti, i costi diventano sempre più alti. Ma invece al contrario, sì, assolutamente, intercettare finanziamenti che possano rispondere a queste esigenze. Però d'altra parte, che cosa puoi fare? Puoi evitare di costruire ponti e cercare di tenere sempre più legato il nostro mondo al resto del continente, al resto del Mediterraneo? Come si fa a non puntare su queste cose? Cioè, sarebbe impossibile, ecco.
1: Per concludere ti chiedo, qual è il messaggio principale che il Sardini Archeo Festival 2026 vuole lasciare al pubblico?
2: Il messaggio principale è questo: l'archeologia è uno strumento bellissimo per poter interpretare l'agire umano. Questo lo si può fare se l'archeologia entra in comunicazione, entra in dialogo con le altre discipline che si interessano dell'essere umano. Partecipare ad un evento come il Sardini Archeo Festival per il pubblico diventa importante, perché viene, come dire, viene messo a disposizione, ecco, di tutti quanti una sorta di cassetta degli attrezzi per poter capire come l'essere umano si è comportato finora, diciamo dall'antichità fino ad oggi, ma anche cercare di capire ed interpretare quali saranno i comportamenti futuri. Questa è la cosa bella, diciamo, di un festival come il nostro. E si parla di archeologia, ma lo si fa, diciamo, tenendo sempre un costante rapporto con l'attualità. E questo ti apre un po' la mente, secondo noi almeno, per cercare appunto di capire perché siamo arrivati fino a questo punto e dove andremo a finire, insomma.
1: Quindi invitiamo tutti a partecipare al festival.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, se possiamo dare giusto delle coordinate così generali, questo pomeriggio iniziamo con questa, diciamo, anteprima del festival. Alle 18 ci incontriamo alla base del sentiero che ci porta su alla Sella del Diavolo, perché ci sarà questa visita guidata, curata dall'equipe di archeologi che sta scavando appunto sopra la Sella del Diavolo. Sarà una bellissima apertura, e poi domani a partire dalle 15 e fino a sera, e poi domenica a partire dalle 9 per tutta la giornata al centro il ghetto, praticamente a Castello, dove ci saranno appunto le prime due giornate fondamentali del festival, diciamo dall'estate, attraverso l'estate, poi l'autunno, tutte le altre tappe in giro per la Sardegna, come abbiamo detto prima.
1: Quindi prendete nota e partecipate tutti.
2: Grazie.
1: Io ringrazio Matteo Tatti, archeologo e direttore artistico del Sardini Archeo Festival, per la sua disponibilità.
2: Grazie a te, grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
1: Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Yo people, this is Rufus and you're listening to the acoustic version of my track I Love You By with Otoma. I love you.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. I

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 14 e 3 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

si dimentica, come quando ti bussa alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

0: averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Raccontiamo la città che cambia. La città che
5: cambia. Unica Radio.
4: Unica Radio.
6: Oh, oh yeah!

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. È stato un gruppo tedesco nel 1992 a creare questo pezzo. Il brano divenne uno dei tormentoni estivi dell'anno, tanto che alla fine del 92 risultò essere il singolo più venduto in Italia. È stato anche inserito nella compilation del Festival Bar del 92. Il ritmo è un ballerino, è una fonte di compagnia. Potete sentirlo

0: Ovunque. Alzate le mani e le voci. Liberate la mente e unitevi a noi. Potete sentirlo nell'aria. Pronti anche voi a scatenarvi? Questa è Rhythm is a Dancer di Snap.
1: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 14 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier pakistano Sharif afferma su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace e che la finalizzazione, che avverrà tramite firma digitale, è prevista nelle prossime 24 ore. Una fonte di alto livello ha dichiarato dall'Arabia che il memorandum d'intesa di Islamabad sarà firmato a distanza e gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Delitto di Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, può così uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Oggi e domani a Roma l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che ha annunciato di aver raggiunto i 100.000 iscritti. Noi rappresentiamo la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'Auditorium della Conciliazione. Drammatico incidente nella notte a Guidonia, Montecelio, vicino Roma. Un'auto pirata ha investito due studenti di 23 anni in via Pantano. Uno dei ragazzi è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118, mentre l'amico è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Il conducente è fuggito dopo l'impatto. Formula 1, Gran Premio di Catalunya. Dopo l'FP1, la Mercedes di Russell chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere. Poi le McLaren di Piastri e terza la Ferrari di Leclerc. Poi Norris, Hamilton, Verstappen e settimo Antonelli. Per lui ultimi giri condizionati dal traffico ed è anche investigato per guida non corretta. Alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
9: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1985.
4: Look at them yo-yos. That's the way you do it.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: Hey guys, it's Camille and you're listening to my song Last Friend on Earth on your favorite station.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
7: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
8: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
9: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
8: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
9: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
10: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
11: Unica Radio, sei tu.
12: Dai voce alla tua musica.
11: Uplay, la tua musica su Unica Radio.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier pakistano annuncia su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai ad un accordo e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Sharif ha aggiunto che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta preparando per la firma elettronica dell'intesa subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana, probabilmente a Islamabad. Salta dunque per il momento la cerimonia di firma a Ginevra. Media iraniani intanto riferiscono che i funerali di Ali Khamenei, inizialmente previsti per marzo ma rinviati a causa della guerra, si terranno a partire dal 4 luglio a Teheran. L'ex leader, ucciso nei raid israelo-americani il 28 febbraio, sarà sepolto il 9 luglio a Mashhad. Oggi e domani a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale e il partito di Roberto Vannacci. Noi rappresentiamo la fece e siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale, dando il via all'evento dal palco dell'auditorium della conciliazione. Poi, dopo un lungo passaggio sull'emigrazione e lotta all'immigrazione irregolare, ha aggiunto l'Italia agli italiani. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate tra le 10 e le 11 di questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto del 2007 a Garlasco, era detenuto nel carcere di Bollate dal dicembre 2015. Migliaia di britannici e turisti hanno acclamato la famiglia reale alla parata per il compleanno di Re Carlo III a Londra. Il monarca e sua moglie, la regina Camilla, hanno sfilato in carrozza da Buckingham Palace a Horse Guards Parade, nello spettacolo noto come Trooping the Colour. Tra la folla anche alcuni oppositori della monarchia, che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan contro il re. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultrapiatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante. Affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
5: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
0: Racco-
1: raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente unica,
6: unica,
5: unica radio, app.
7: Portala sempre con te, unica radio.

0: detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema.
1: Boh. Tra poco special podcast.
2: Oh, oh yeah.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Matteo Tatti, archeologo e direttore artistico del Sardinia Archeo Festival, insieme a Ligia Nozza. Il festival è iniziato oggi e finirà domenica 14. Benvenuto.
2: Grazie a voi.
1: Allora, parto chiedendoti innanzitutto com'è nata questa scelta del tema dei micromondi e perché vi è sembrata particolarmente significativa nel contesto attuale.
2: Sì, allora, quando abbiamo iniziato a pensare la tematica, diciamo, per questa edizione, ci siamo voluti interrogare sui luoghi e sui modi in cui gli esseri umani decidono, hanno sempre deciso, diciamo, dall'antichità, ma fino a oggi continuano a farlo, decidono di riunirsi, diciamo, in comunità. Comunità più o meno piccole. E abbiamo visto che all'interno di comunità con le quali siamo abituati, diciamo, ad avere a che fare tutti i giorni, no? Pensiamo alla comunità che costituisce, che ne so, una città, e con l'interno di queste comunità più grandi ci sono in realtà dei micromondi, delle micro comunità più piccole, chiuse in sé, che rispondono a delle leggi, possiamo dire, chiuse in sé ma anche permeabili con il contesto più ampio in cui ci si ritrova. Un po' era questo, diciamo, no? L'idea che ci ha spinto a frugare in mezzo a questi micromondi. Ti faccio un esempio: all'interno di una città ci sono i quartieri, ma poi a ben vedere all'interno dei quartieri ci sono sempre, diciamo, delle piccole realtà che sono ancora più piccole, diciamo, del quartiere e che hanno, come dire, delle leggi un po' tutte loro, no? Appunto, che poi dialogano con la collettività più ampia nella quale si trovano ad esistere. Ecco, un po' era questa l'idea.
1: Collegandomi a questo discorso, c'è un legame particolare tra il tema dei micromondi e le realtà locali sarde?
2: Assolutamente sì, e anche sta alla base in realtà di tutta l'idea stessa del Sardinia Archeo Festival. Il festival, diciamo, ha questa apertura, come hai detto tu giustamente, inizia oggi, si svolgerà, diciamo, le prime due giornate, cioè domani e dopodomani, sabato e domenica siamo a Cagliari, ma poi avremo una programmazione che vuole portare il Sardinia Archeo Festival in diverse realtà anche molto piccole, diciamo, della Sardegna, proprio per questa esigenza di far dialogare costantemente, diciamo, questi mondi, il mondo della città, il mondo delle comunità più piccole, che, diciamo, ci accoglie, diciamo, anche con grande interesse. Abbiamo visto che c'è questo interesse sempre crescente, diciamo, negli ultimi anni, quindi abbiamo voluto rispondere, come dire, a questo interesse, ma anche alla nostra esigenza, ecco, di spostarci e andare a vedere cosa succede nelle piccole comunità.
1: Dopo 7 anni di festival, come è cambiato il modo in cui il pubblico, diciamo, si avvicina all'archeologia e alla divulgazione storica?
2: Allora, questo è interessante. È interessante perché, diciamo, noi oltre il festival, tra l'altro, abbiamo un altro osservatorio abbastanza importante da questo punto di vista, che è un'altra attività che svolgiamo durante tutto l'anno, che si chiama Aperitivi Culturali. E abbiamo visto che effettivamente c'è una crescita di coscienza anche da parte della comunità che ci segue, no? C'è un'esigenza di appropriarsi sempre di più di quelle che sono state le dinamiche storiche delle comunità che ci hanno preceduto, ma c'è l'esigenza di farlo avendo a disposizione strumenti che siano che rispondano, diciamo, a criteri di veridicità, di scientificità, e questo ci fa ben sperare, ecco, e ci spinge poi appunto a proporre delle tematiche che siano sempre un po', come dire, accattivanti, ecco, no? per il nostro pubblico.
1: C'è un filo che collega ospiti magari apparentemente molto diversi tra loro, quindi da archeologi e storici fino a geopolitici, anche linguisti?
2: Sì, c'è un filo, perché l'idea di base su cui si fonda proprio il Sardinia Archeo Festival è proprio quella di, come dire, di far dialogare costantemente l'archeologia, l'archeologo, con tutte quelle altre figure, tutti quegli altri studiosi che in un modo o nell'altro si occupano, diciamo, delle dinamiche umane. Non interessava proprio questo, non interessava fare, come dire, creare un appuntamento di archeologia che fosse fine a se stessa, in cui fossero soltanto gli archeologi a parlare per il proprio pubblico. Sentiamo questa necessità che l'archeologo possa mettersi in dialogo con tutte quelle altre figure, tutti quegli altri studiosi che si occupano dell'agire umano. A noi sostanzialmente quello interessava, quindi abbiamo storici dell'arte, abbiamo, come dici tu, osservatori di geopolitica, abbiamo giornalisti, per cercare appunto di creare, come dire, un discorso a più voci, sempre indirizzato verso l'analisi, diciamo, dell'agire umano.
1: In questo senso ti chiedo, quanto può aiutare l'archeologia a comprendere fenomeni contemporanei come per esempio migrazioni, identità e conflitti?
2: Tantissimo. L'anno scorso, ad esempio, in una delle giornate abbiamo avuto un'archeologa che si chiama Francesca Nichini dell'Università di Pisa. Lei indaga, ti faccio un esempio, indaga dal punto di vista archeologico, diciamo, gli spostamenti dei migranti a Lampedusa, per dire. Lo fa proprio con approccio archeologico, quindi va a studiare tutti gli oggetti che le persone che si spostano lasciano dietro di sé. Questo tipo di atteggiamento, questo tipo di interesse, diciamo, da parte dell'archeologia per quelle che sono le dinamiche anche di spostamento anche delle comunità attuali, ormai si sta facendo sempre più importante, non solo a livello italiano, diciamo, in realtà a livello internazionale. Ora, sostanzialmente l'archeologia va ad indagare quello, va ad indagare il perché le persone vivono come vivono, perché hanno necessità di spostarsi, perché hanno necessità di muoversi. Lo fa, diciamo, cerca di darsi delle risposte attraverso gli oggetti, appunto, che queste persone lasciano durante il loro passaggio. Quindi è assolutamente fondamentale, per noi almeno lo è. Quest'anno, ad esempio, abbiamo l'apertura proprio del festival, sarà affidato ad un'osservatrice, lei è una geografa ma anche si interessa, diciamo, di geopolitica, Laura Canali, scrive ad esempio per la rivista Limes, quindi, diciamo, un mondo abbastanza lontano, se vogliamo, dall'archeologia, ma avevamo necessità proprio di capire come si possa interpretare, ecco, anche la dinamicità del Mediterraneo oggi. Il suo titolo è molto interessante da quel punto di vista, il mare interrotto. Diciamo che una delle cose, degli aspetti fondamentali, ecco, che animano il nostro festival, questo sguardo costante verso la dinamicità anche del mondo attuale.
1: Concetti fondamentali, assolutamente. Ti faccio una domanda un po' più tecnica. Organizzare eventi culturali di qualità in Sardegna presenta ancora delle difficoltà particolari?
2: Questa è la domanda fondamentale. Assolutamente sì, bisognerebbe gridarlo veramente a gran voce. Allora, ci sono molte difficoltà, soprattutto legate, diciamo, alla logistica, no? Che tu devi mettere necessariamente in campo per poter organizzare eventi di questo tipo. Sostanzialmente un evento di questo tipo ha bisogno di fondi, ha bisogno di un sostegno finanziario, e questo sostegno, diciamo, per le associazioni culturali sono sempre pochi, sono sempre risicati. Se non ci fosse l'apporto anche delle associazioni che mettono praticamente fondi propri a disposizione, queste attività culturali probabilmente non si potrebbero veramente più realizzare. Man mano che si va avanti, i costi diventano sempre più alti. Ma invece al contrario, sì, assolutamente, intercettare finanziamenti che possano rispondere a queste esigenze. Però d'altra parte, che cosa puoi fare? Puoi evitare di costruire ponti e cercare di tenere sempre più legato il nostro mondo al resto del continente, al resto del Mediterraneo? Come si fa a non puntare su queste cose? Cioè, sarebbe impossibile, ecco.
1: Per concludere ti chiedo, qual è il messaggio principale che il Sardini Archeo Festival 2026 vuole lasciare al pubblico?
2: Il messaggio principale è questo: l'archeologia è uno strumento bellissimo per poter interpretare l'agire umano. Questo lo si può fare se l'archeologia entra in comunicazione, entra in dialogo con le altre discipline che si interessano dell'essere umano. Partecipare ad un evento come il Sardini Archeo Festival per il pubblico diventa importante, perché viene, come dire, viene messo a disposizione, ecco, di tutti quanti una sorta di cassetta degli attrezzi per poter capire come l'essere umano si è comportato finora, diciamo dall'antichità fino ad oggi, ma anche cercare di capire ed interpretare quali saranno i comportamenti futuri. Questa è la cosa bella, diciamo, di un festival come il nostro. E si parla di archeologia, ma lo si fa, diciamo, tenendo sempre un costante rapporto con l'attualità. E questo ti apre un po' la mente, secondo noi almeno, per cercare appunto di capire perché siamo arrivati fino a questo punto e dove andremo a finire, insomma.
1: Quindi invitiamo tutti a partecipare al festival.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, se possiamo dare giusto delle coordinate così, certo, generali, certo. Questo pomeriggio iniziamo con questa, diciamo, anteprima del festival.
3: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
4: Le 16 e 3 minuti.
5: Hey, this is Liquid 5.
6: This is Lacey and you're listening to our song Real Love. Real Love.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il singolo della canzone viene pubblicato in tutta Europa nel 1996 per l'etichetta discografica Virgin ed è sbarcato negli Stati Uniti l'anno successivo. Con questo brano il gruppo è entrato prepotentemente nelle classifiche musicali di tutto il mondo, raggiungendo la prima posizione in ben 32 paesi. Il brano, con 7 milioni di copie vendute nel mondo, è il singolo di un gruppo femminile più venduto nella storia. Se vuoi essere il mio ragazzo, devi andare d'accordo con i miei amici. Devi far sì che duri per sempre. L'amicizia non muore mai. Se vuoi essere il mio ragazzo, devi darmi molto. Prendere è troppo facile, ma è così che funziona. Torniamo indietro nel passato con le Spice Girls. Ecco a voi Wannabe.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Attesa per la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena. Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, l'intesa non verrà firmata domani. Non si fermano intanto gli attacchi in Libano. L'IDF fa sapere che durante l'ultima giornata l'esercito israeliano ha attaccato oltre 70 posizioni di Hezbollah nel sud del paese e che sono stati eliminati i terroristi identificati nell'area in cui operano le sue truppe. Continuano gli incidenti sulle Alpi. Dopo i 3 decessi di ieri sul Gran Paradiso, nella mattinata di oggi sono morti altri 4 alpinisti, 2 sul versante francese del Monte Bianco, 1 sul ghiacciaio della Bremba, sempre sul massiccio del Monte Bianco, mentre un quarto alpinista è deceduto sul Monte Cervino. Ha puntato una pistola a pallini contro un professore in classe. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, durante un'ora di lezione in una classe prima dell'istituto professionale Galileo Galilei. L'alunno ha minacciato il docente: dammi le sigarette o sparo. Il dirigente scolastico commenta: è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. Calcio: il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto alle 21 è Qatar-Svizzera. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella, con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 17 e un minuto.
2: Hey guys, my name is Shuma and this is my brand new song Moisha on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Unica Radio.
6: Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
1: Mua.

0: Unica Radio. Le 17 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, e il Pakistan fa sapere che la finalizzazione dell'accordo tra i due paesi avverrà entro 24 ore. Poi ci sarà la firma a distanza, ma Teheran frena: l'intesa non verrà firmata domani. Dal 4 luglio i funerali di Khamenei. Donald Trump parteciperà a una sessione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Zelensky, con il quale avrà un incontro. Lo riferisce una fonte ufficiale americana. Sul tavolo del summit di Evian, urgenti questioni globali tra cui la pace, la sicurezza internazionali, il multilateralismo e le prospettive economiche globali. Strage di alpinisti, 7 morti in 24 ore, gli ultimi incidenti sul Cervino e il Monte Bianco. Il cadavere di un escursionista straniero è stato trovato in mattinata nella zona di Peak Tyndall. Oggi altri due corpi sono stati recuperati sul Monte Bianco e uno sul ghiacciaio della Brenda, mentre ieri 3 alpinisti sono morti in un incidente sulla parete nord del Gran Paradiso. Delitto di Garlasco: Alberto Stasi ha lasciato questa mattina il carcere di Bollate e il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. La fine della pena per il 41enne, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, è prevista a ottobre 2028. La Formula 1: George Russell conquista la pole position a Barcellona, il pilota della Mercedes precede uno scatenato Hamilton, secondo, terzo il leader del mondiale Kimi Antonelli, Leclerc a muro nel Q3 e il pilota sta bene, scatterà decimo. Il GP domani alle 15. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
0: Unica Radio.
4: La città che cambia.
0: Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.

0: Ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
11: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 18 e 2 minuti.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo brano è stato il primo singolo lanciato da due artiste russe a raggiungere la prima posizione nella UK Single Charts, posizione che ha mantenuto per ben 4 settimane. Il singolo ha ricevuto certificazioni come dischi d'oro e di platino in tutto il mondo, vendendo fisicamente e digitalmente più di 4 milioni di copie. Inoltre la canzone si è classificata nella vetta della classifica annuale di vendite nel 2002, arrivando a figurare nella 7ª posizione. E poi rimasta per circa 4 settimane la numero 1 del programma Top of the Pops nella sua versione italiana. Continuo a chiedermi, a domandarmi come. Continuo a chiudere gli occhi ma non riesco a toglierti dalla mente. Voglio volare via in un luogo dove ci siamo solo io e te e nessun altro, in modo da poter essere libere. Conoscete queste parole? Ascoltiamole in All the Things She Says delle Tattoo.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: le 18 e 30 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Si susseguono di ora in ora le notizie su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, ma le news che arrivano non concordano sui tempi. Secondo il Pakistan, mediatore chiave tra Teheran e Washington, la formalizzazione dell'intesa avverrà domani, ma l'Iran frena, possibile nei prossimi giorni. Un aereo da turismo a due posti è caduto attorno alle 16:30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Kacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime, trasportati in ospedale in codice rosso. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno. Perugia, stazione Fontivegge. L'uomo sarebbe intervenuto per allontanare la bimba dalla strada. Cruciali le testimonianze e i video. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni e accesso universale per anziani, disabili, chi ha scarsa dimestichezza con il digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici e la Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. Formula 1, Russell si dimostra il più veloce e conquista la pole position nel GP Barcellona, ma dietro di lui per 64 millesimi spunta Lewis Hamilton, che scavalca Kimi Antonelli e porta la Ferrari in prima fila come non era ancora mai accaduto in stagione. Disastro per l'altra rossa di Leclerc, che finisce a muro nel Q3, partirà solo decimo. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km/h. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni: Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento in fase d'acquisto, riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 cm cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7 Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
5: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
10: Unica Radio. Emozione unica.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1979.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 19 e 3 minuti.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: Andiamo via.
3: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
6: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
7: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
8: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
7: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
8: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
9: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
10: Unica Radio, sei tu.
11: Dai voce alla tua musica.
10: You Play, la tua musica su Unica Radio.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, ho un chilo di ganja, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, è di nuovo

0: unica radio.
1: Serve un po' di attenzione, tutta la tua attenzione. Io continuo a vedere quelle bocche aprirsi e chiudersi, ma tutto quello che esce sono soltanto...

sempre se non crepa prima. Una vita rock and roll, chi non la vuole? I nuovi artisti fanno gli hardcore, ma sono solo parole. Io penso solo ai soldi, il resto è una calcolata.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
3: Oggi e domani a Porto Scuso torna la tradizionale Sagra del Tonno, appuntamento dedicato a una delle eccellenze gastronomiche del Sulcis. Per tutta la giornata saranno organizzate degustazioni, spettacoli musicali e dimostrazioni culinarie legate alla lavorazione del tonno rosso. Le vie del centro ospiteranno stand artigianali e iniziative culturali che valorizzeranno la tradizione marinara del territorio. L'evento richiama ogni anno numerosi visitatori interessati alla cucina tipica e alle tradizioni locali.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: A Oristano, dal 12 al 14 giugno 2026, torna il Sacro Cuore Music Fest, giunto alla quarta edizione. Il festival animerà l'Arena Sacro Cuore con tre serate dedicate alla musica e all'intrattenimento, coinvolgendo artisti e pubblico in un'atmosfera festiva. L'iniziativa si conferma tra gli appuntamenti più attesi del territorio, contribuendo alla vivacità culturale della città.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.

0: Il borgo di Azzara sarà teatro della nuova edizione de I Giorni del Mandrolisai, festival dedicato al vino e alle tradizioni barbaricine. Dal 20 al 22 giugno, le strade del centro storico ospiteranno degustazioni di vini locali, spettacoli musicali e percorsi gastronomici con street food tipico. L'iniziativa punta a promuovere il turismo esperienziale nell'entroterra sardo e a valorizzare le eccellenze produttive del territorio.
1: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song Like That.
4: Unica Radio.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19:31 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
4: In a pragmatic, common sense win-win approach.
3: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.

0: Buonasera dalla redazione. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, lo annuncia Trump su Truth. In mattinata il premier pakistano aveva stilato il timing della pace. Intesa finalizzata entro 24 ore, firma a distanza e la settimana prossima colloqui tecnici a Islamabad. Ma Teheran aveva frenato, l'intesa non sarà firmata domani. Salta ad ogni modo la cerimonia a Ginevra con Vance e Galibaf. E il presidente americano è pronto a festeggiare domani il suo 80° compleanno con la pace per poi volare al G7 di Evian in Francia, dove incontrerà anche Zelensky oltre agli altri leader, tra i quali la premier Meloni. L'Eliseo annuncia che Macron riceverà Trump a Versailles il 17 giugno in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza americana. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. È entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Da poco più di un anno era in semilibertà. Diventa un caso la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e a Vieste, tra i firmatari anche l'arcivescovo e alcuni amministratori locali. Ma il festival conferma l'invito. Nevo ci sarà, non identifichiamo uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo paese. Calcio, il Mondiale 2026 entra nel vivo con il primo vero big match. Oggi alla mezzanotte italiana fa il suo debutto il Brasile di Carlo Ancelotti. Di fronte c'è il Marocco, semifinalista dell'ultima edizione. L'antipasto delle 21 è Qatar-Svizzera. Alle 3 di questa notte Scozia-Haiti. All'alba l'esordio dell'altro CT italiano, Montella con la Turchia. Di fronte l'Australia. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Questa è Unica Radio.
13: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente
8: unica,
7: unica,
8: unica,
7: Unica Radio, app.
9: Oh yeah!

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 20 in punto.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Tra poco, la grande musica.

free. Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un musicista che ha fatto degli estremi il suo stile di vita. Un'icona anticonformista, che oggi ha dettato i dogmi del famosissimo detto sesso, droga e rock and roll. Il suo stile di vita ha terminato molto tragicamente. Il suo modo di comportarsi sia sul palco che fuori, e persino il suo abbigliamento, lo hanno reso una delle figure centrali della cultura punk. Stiamo parlando di Sid Vicious.

Sid Vicious, pseudonimo di John Simon Ritchie, nacque a Londra il 10 maggio del 1957. Era figlio di John Ritchie, guardia a Buckingham Palace e suonatore semiprofessionista di trombone nella scena jazz di Londra. La madre invece era Anne MacDonald. Anne era tossicodipendente e Sid iniziò ben presto a girare per Londra e idolatrare star del glam rock come David Bowie e Roxy Music. Nel 1965 Anne sposa Christopher Beverly, dal quale John adotta il cognome diventando John Simon Beverly. Nel 1975 John conosce John Lydon, futuro cantante dei Sex Pistols, che gli diede il nome d'arte con cui divenne famoso a causa del criceto che Vicious possedeva e che Lydon considerava malvagio. In quel periodo iniziò a frequentare la nascente scena punk di Londra, inventando secondo alcuni il pogo e rendendosi protagonista di alcuni incidenti durante i concerti. Fino al 1977 la sua carriera musicale si limitò a una serata come batterista dei Siouxsie and the Banshees, ma in quello stesso anno, in corrispondenza dall'uscita di Grand Matlock dai Pistols, Vicious venne fatto entrare nella band dall'amico Lydon. Sid all'epoca non sapeva suonare il basso, ma Lydon confidava che avrebbe imparato in fretta e contava sul suo aspetto, che ben si adattava ai mass media. Agli inizi del 1977, in occasione di un concerto degli Heartbreakers, giunse a Londra con una groupie della band, Nancy Spungen. Nonostante i tentativi di Lydon di tenere Vicious lontano da Nancy, nota eroinomane, i due si piacquero subito e il bassista iniziò a fare uso di eroina.

Nel periodo successivo, Visuals cominciò a imparare a suonare il basso, ma le sessioni di registrazione di Nevermind the Bollocks si presentò quasi sempre troppo ubriaco per suonare. Infatti registrò soltanto i primi due pezzi dell'album, Holidays in the Sun e Bodies, mentre per le altre canzoni venne sostituito da Matlock, rientrando nel gruppo come session man. Nei mesi successivi gli amici provarono a separarlo da Nancy dall'uso di eroina, ma senza risultato. Nel 78 i Pistols fecero il loro primo tour negli Stati Uniti, durante il quale Vicious mostrò comportamenti masochisti sul palco e insultò più volte la folla. Due giorni dopo l'ultimo concerto dei Pistols, Vicious ebbe la sua prima overdose da eroina e tre giorni più tardi, durante un volo aereo verso New York, cadde in un coma causato sempre dalla droga. Tornato in patria, Vicious ruppe definitivamente con Lydon, che aveva nuovamente tentato di separarlo da Nancy, e poi si trasferì per un breve tempo a Parigi, dove partecipò alle riprese del film sui Sex Pistols, The Great Rock and Roll Swindle, per il quale registrò una cover di My Way e di alcune canzoni di Eddie Cochran. Nell'agosto del 78, Vicious si trasferì a New York con Nancy e si esibì in un concerto d'addio con una backing band chiamata The Vicious White Kids, composta da Steve New, Glenn Matlock e Red Scabies. In seguito formò gli Idols, gruppo della breve vita con Barry Jones, Steve Dior, Arthur Kay e Jerry Nolan. L'unico album pubblicato dalla band, Sid Sings, composto esclusivamente da cover dei singoli My Way e Something Else, uscì nel 1979.

12 ottobre del 1978, Vicious trovò Nancy morta sul pavimento del bagno della loro stanza all'Hotel Chelsea di Manhattan. Aveva subito una coltellata all'addome e sembrava aver sanguinato a morte. Il coltello usato era stato acquistato da Vicious sulla 42esima strada ed era identico a un coltello da Flip 007 dato dal cantante Didi Ramones al cantante punk rock Steve Bators of the Dead Boys. Secondo l'allora moglie di Ramone, Vera King Ramone, Vicious aveva comprato il coltello dopo aver visto Bators. Il bassista è stato arrestato e accusato dell'omicidio di Nancy Spungen. Disse che aveva combattuto quella notte, ma aveva dato versioni contrastanti di ciò che accadde dopo, dicendo: l'ho pugnalata, ma non ho mai avuto intenzione di ucciderla. Poi ha detto che non ricordava, e a un certo punto, durante il litigio, Spungen era caduta sul coltello. 10 giorni dopo la morte di Spungen, Vicious tentò il suicidio tagliandosi il polso con una lampadina rotta. Fu ricoverato all'ospedale Bellevue, dove cercò anche di suicidarsi saltando da una finestra urlando: voglio stare con la mia Nancy, ma fu ritirato dal personale dell'ospedale. In un'intervista del novembre del 1978, disse che la morte di Nancy era destinata ad accadere e che Nancy ha sempre detto che sarebbe morta prima di compiere 21 anni. Verso la fine dell'intervista gli è stato chiesto se si stesse divertendo. In risposta ha chiesto all'intervistatore se stesse scherzando, aggiungendo che gli sarebbe piaciuto essere sottoterra. Vicious fu inoltre accusato di aggressione dopo aver attaccato Todd Smith durante un concerto di Scafish alla Array, una discoteca di New York. Vicious fu arrestato il 9 dicembre del 1978 e mandato nella prigione di Rikers Island per 55 giorni. Fu rilasciato su cauzione il 1 febbraio del 1979, inizialmente fissata a $50,000, ma ridotta dopo udienze in tribunale e trattative con il suo avvocato. John Lydon disse che Mick Jagger pagò per l'avvocato di Vicious, lodando Jagger per non aver mai cercato pubblicità per questo.

Il 1 febbraio del 1979 Ficius assunse nuovamente dell'eroina. Sopravvisse alla prima overdose grazie all'intervento della nuova fidanzata Michelle Robinson, per poi farsi altre dosi. Successivamente si addormentò e venne trovato morto il mattino seguente. Il 7 febbraio 1979, al termine di una cerimonia funebre, la madre di Ficius decise di far cremare il figlio. Esistono due versioni riguardo al destino delle ceneri. Una afferma che vennero sparse sulla tomba della Spangen. Un'altra, invece, che le ceneri di Sid tornarono in Inghilterra ma l'urna si ruppe non appena sbarcata all'aeroporto di Heathrow, spargendosi per i locali. Nel 2006 Vicious, insieme ai quattro membri originali di Sex Pistols, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, anche se la band ha rifiutato di partecipare.

I Sex Pistols emersero come risposta ai generi musicali eccessivi, come il rock progressivo e le produzioni pop della metà degli anni 70. Il gruppo creò molte controversie durante la sua breve carriera, attirando varie controversie in Gran Bretagna, le quali ebbero la precedenza sulla loro musica. I loro show e i loro tour erano ripetutamente ostacolati dalle autorità, e le loro apparizioni pubbliche spesso finivano disastrosamente. Il singolo del 1977, God Save the Queen, pubblicato appositamente durante il Giubileo d'argento della Regina d'Inghilterra, fu considerato un attacco alla monarchia e al nazionalismo degli inglesi. Johnny Rotten lasciò il gruppo nel 1978, durante un turbolento tour negli Stati Uniti. Il trio rimasto continuò fino alla fine dell'anno, ma si sciolse all'inizio del 79. Con Lydon il gruppo organizzò un concerto nel 96 per il Filthy Lucre Tour, senza Sid Vicious, morto di overdose nel 79 a soli 21 anni. Vicious entrò nel gruppo dopo i concerti al Paradise, che furono gli ultimi con Matlock, il quale lasciò il gruppo nel febbraio del 77. Secondo alcuni, il musicista venne cacciato perché gli piacevano i Beatles, ma Jones in seguito dichiarò che la vera ragione era che Matlock non riusciva a entrare nello spirito di gruppo, era troppo un bravo ragazzo e che si lavava sempre i piedi. Matlock disse successivamente che uscì volontariamente, soprattutto a causa dei rapporti sempre più tesi tra lui e Rotten. Venne poi rimpiazzato da un amico di Rotten, che si dichiarava il primo fan dei Sex Pistols. Quel ragazzo era Sid Vicious, precedentemente batterista dei Siouxsie and Banshees e dei Flowers of Romance. McLaren accettò Vicious come membro per il suo look e la sua attitudine punk, non badando alle sue limitate capacità da musicista. McLaren aggiunse anche: quando Sid entrò nel gruppo non sapeva suonare il basso, ma con il suo comportamento pazzoide si inserì perfettamente nella struttura della band. Era il cavaliere nella sua brillante armatura e dal pugno potente. Lydon successivamente dichiarò: la prima prova con Sid al basso fu infernale. Tutti dicevano che aveva il look. Sid ci provò veramente, ma non sapeva suonare. Sid Vicious debuttò con i Sex Pistols allo Screen on the Green a Londra il 3 aprile del 1977. Anni dopo McLaren dichiarò che la manager, Vivian Westwood, gli avrebbe detto di far entrare il ragazzo chiamato John. Quando Johnny Rotten entrò nel gruppo, Vivian affermò che McLaren aveva preso il John sbagliato. Lei in realtà si riferiva a John Simon Ritchie, dopo conosciuto come Sid Vicious. Secondo questa versione, il progetto originale prevedeva di reclutare Sid come cantante e non Rotten, dato che era Vicious a suscitare l'interesse di Vivian, la quale ebbe l'opportunità di vederlo nella band solo dopo la partenza di Matlock.

Sex Pistols videro tanti documentari dedicati alla loro attività, ma nell'86, sotto la regia di Alex Cox, venne pubblicata la pellicola Sid & Nancy, che parla di Sid Vicious e della compagna Nancy. Sid è il secondo bassista dei Sex Pistols, famosa band londinese che diede i natali al punk britannico. Proprio nella capitale inglese Sid incontra Nancy Spungen, una groupie di Philadelphia inizialmente interessata a Johnny Rotten, che la presentò all'amico. Il film inizia con l'arresto di Sid dopo che ha chiamato la polizia in seguito al ritrovamento del corpo di Nancy nel bagno della sua camera. All'interrogatorio inizia a raccontare gli eventi precedenti. Vicious inizialmente conosce Nancy a casa di una loro amica a Londra. Lei si trova nel Regno Unito proprio per i concerti dei Sex Pistols e subito ci prova con Rotten. La stessa sera i Sex Pistols suonano in un locale e dopo il concerto Nancy si infila sotto le coperte con Rotten, che se ne va perché la ritiene un'americana drogata e di facili costumi. Prova lo stesso approccio con Sid, che si gira dall'altro lato e si addormenta. Il giorno dopo i membri del gruppo si trovano in un pub e Sid incontra Nancy in preda a una crisi isterica. Giunta al pub in compagnia di un altro ragazzo, viene scaricata in malo modo e lei si precipita fuori dal locale piangendo. Aveva infatti dato 50 sterline all'altro ragazzo, che si rifiuta di restituire la somma. Pertanto Sid si offre di darle tutti i suoi soldi in cambio di un po' di roba e le promette di aspettarle in quello stesso pub. La ragazza prende i soldi e fa più ritorno e Sid aspetta sotto la pioggia inutilmente. Alcuni giorni dopo, mentre Sid in giro con Wally Nightingale ritrova la borsa di Nancy in mezzo a una strada, la ragazza esce da un palazzo e inveisce contro i due. Nancy era stata mandata infatti a ritirare dell'eroina in quella strada, ma all'arrivo una pattuglia la stava aspettando e così ripartì scaricando la borsa. I tre decidono quindi di andare a casa di Wally. È la prima volta che Sid si fa di eroina e infatti subito dopo vomita, ma quella stessa sera nasce l'amore tra lui e Nancy. La dipendenza diventa sempre più un ostacolo tra Sid e il resto dei Pistols, specie con il suo grande amico Johnny, che non ha mai visto di buon occhio Nancy, conoscendone la fama. E dopo una tournée negli Stati Uniti, la band si scioglie e i due innamorati si trasferiscono a New York. Durante la tournée, Sid infatti si esibisce sempre fatto, malconcio per le botte e i tagli autoinflitti, ed è di pessimo umore perché il resto del gruppo ha vietato a Nancy di partecipare al viaggio. Nonostante Sid, grazie anche all'aiuto di Nancy, formi un nuovo gruppo e continui a suonare, la dipendenza si fa sempre più forte e allora decide di uscirne. Nancy, tuttavia, non crede alle sue parole e nei concitanti attimi che seguono, Sid la pugnala con un coltello comprato poche ore prima. Nancy, che aveva manifestato la volontà di morire già diverse volte, muore dissanguata la mattina seguente, mentre Sid se ne andrà per un'overdose poco dopo di lei. La madre di Vicious, Anne Beverly, inizialmente cercò di bloccare il film, ma dopo essersi incontrata con il regista Alex Cox, decise di acconsentire aiutando la produzione. Alcuni personaggi di contorno sono di pura fantasia, inventati per esigenze di sceneggiatura. Il film comunque dà per scontata la tesi che sia stato proprio Vicious ad uccidere la Spungen, ma la scena dell'accoltellamento è basata solamente su congetture e su una ricostruzione ipotetica dei fatti. Cox disse infatti al New Musical Express di non aver voluto girare un film strettamente biografico sulla storia reale, bensì una dichiarazione con le droghe che mostrasse la degradazione causata dalle stesse. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica punk. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è stata pubblicata nel 2007 in tutto il mondo. Nel brano, il cantante è accompagnato dalla cantante R&B Carrie Hilson. La canzone è stata usata per la campagna pubblicitaria del 2007 di McDonald's e per la colonna sonora del videogioco NBA Live 2008. Non ho soldi, non ho la macchina per portarti fuori ad un appuntamento, non posso nemmeno comprarti dei fiori, ma assieme saremo anime gemelle perfette. Parlami ragazza, avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito, ecco a voi The Way I Are di Timbaland.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

free. Qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio parte ad Elton, nell'Illinois, luogo di nascita di un compositore e trombettista statunitense jazz, considerato uno dei più influenti, innovativi ed originali musicisti del XX secolo. Innovatore e genio musicale, dotato di uno stile inconfondibile ed un'incomparabile gamma espressiva, dopo aver preso parte alla rivoluzione bebop, fu ideatore di numerosi stili jazz, fra cui il cool jazz, l'hard bop, il modal jazz e il jazz elettrico o il jazz rock. È stato uno dei pochi jazzman in grado di realizzare anche commercialmente il proprio potenziale artistico e forse l'ultimo ad avere anche un profilo da star dell'industria musicale. Stiamo parlando di Miles Davis.

Miles nacque da un'agiata famiglia afroamericana. Figlio di Miles Davis II, un affermato dentista di St. Louis. Sua madre, Cleo Harry, era un'abile pianista e avrebbe voluto che il figlio imparasse il violino. Per il suo 13° compleanno, suo padre gli regalò una tromba. Davis ne fu subito entusiasta e iniziò a studiare lo strumento con un maestro privato, un tedesco di nome Gustav, e con il direttore della banda del liceo che frequentava, Elwood Buchanan. Davis racconta che Buchanan non gli permetteva di suonare usando il vibrato, nonostante allora fosse di moda, e attribuisce ai suoi consigli una delle caratteristiche del suo suono. All'età di 17 anni, nel 1943, Davis fece la prima esibizione in pubblico con il gruppo di Eddie Randy, i Blue Devils, e cominciò a frequentare il giovane trombettista Clark Terry, che era già una celebrità locale. I Blue Devils avevano una certa notorietà, e questo permise a Miles di entrare in contatto con molti musicisti famosi che assistevano alle loro esibizioni. Tra questi vi era anche il quasi coetaneo Fats Navarro, che attraverso Davis i primi anni a New York. Tutto questo fu fondamentale per la sua formazione musicale, anche perché nella sua autobiografia Davis racconta che all'epoca possedeva in tutto 3 dischi, uno di Lester Young, uno di Coleman Hawkins e uno di Duke Ellington. Nel 1944, al Riviera Club di St. Louis, Davis andò ad assistere ad un concerto della band di Billy Eckstine. David racconta che appena entrato nel locale, un tale lo avvicinò e gli chiese di sostituire uno dei trombettisti che era indisposto. Davis ovviamente accettò subito. L'obiettivo dichiarato del giovane trombettista era frequentare la Juilliard School of Music, ma il suo reale scopo primario era suonare con Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Davis trascorse la prima settimana cercando di trovare Parker e molti dei musicisti a cui chiese informazioni glielo sconsigliarono, tra cui Coleman Hawkins. La sua ricerca lo portò sino al Minton's Playhouse sulla 118esima strada ad Harlem, dove si radunavano per lunghe jam session notturne un po' tutti i protagonisti della rivoluzione bebop. Entrato a far parte del circolo dei più giovani frequentatori del Milton, Davis cominciò a lavorare nei club della 52esima con i gruppi di Coleman Hawkins e di Eddie Davis. Nel maggio del 45 entrò per la prima volta in studio di incisioni con il gruppo di Herbie Fields e nell'autunno dello stesso anno lasciò definitivamente i corsi della Juilliard, grazie al quale acquisì una grande conoscenza della teoria musicale. Poco dopo, Gillespie abbandonò il gruppo di Parker. Allora reclutò al suo posto il giovane Davis, formando un quintetto che comprendeva Hal Haig al piano, Carly Russell al basso e Max Roach alla batteria. Nel corso della tournée a Los Angeles, Parker ebbe una crisi e fu ricoverato in ospedale psichiatrico. Rimasto solo, Davis ebbe una collaborazione con Charles Mingus e venne arruolato da Billy Eckstine per un tour della California che lo avrebbe riportato a New York. Miles rientrò in città e venne nuovamente scritturato da Parker quando fu dimesso. Già alla fine del 1948 i rapporti all'interno della formazione di Parker iniziavano a deteriorarsi, in particolare per i contrasti sulla composizione e la gestione del gruppo tra Bird, Max Roach e Davis. Quando, nel dicembre di quell'anno, si aggiunsero anche i contrasti economici, Miles si dimise assieme a Roach. Privo di un gruppo fisso, Miles iniziò una lunga serie di collaborazioni come sideman con tutte le maggiori formazioni del tempo. Nello stesso periodo, Miles aveva iniziato a frequentare la casa del compositore e arrangiatore canadese Gil Evans. Dalle conversazioni tra Evans e il gruppo di musicisti che frequentava la sua casa, nacque l'idea di una formazione originale. Davis ed Evans sponsorizzarono infatti la formazione di un nonetto, poi noto come Tuba Band, comprendente un corno francese e una tuba. Davis disse che dal punto di vista della composizione, del suono e degli arrangi, l'obiettivo era creare una musica rilassata il cui suono si avvicinasse a quello della band del recente passato, tenendo però conto dei cambiamenti portati dal bebop. La formazione cambiò più volte tra l'estate del 48 e la fine del 49, e l'inclusione di diversi bianchi nella formazione provocò molti malumori nella comunità dei musicisti neri. Il gruppo suonò per 2 settimane al Royal Roost di New York nell'agosto del 48. Davis ottenne il contratto per la casa discografica Capitol Records, che permise al nonetto di produrre diversi dischi tra il gennaio del 49 e l'aprile del 50. La raccolta di tutte le 11 sessioni strumentali venne infine pubblicata nel 57 in un album dal titolo Birth of Cool, destinato a dare il nome alla corrente detta Cool Jazz. Attorno al 49, Miles intraprese una tournée a Parigi assieme a Ted Damon, Kenny Clark e James Moody. Fu affascinato dall'ambiente intellettuale della capitale francese e, frequentandone il milieu artistico ed essenzialista, incontrò l'attrice Juliette Greco, di cui si innamorò. Doversi separare da Juliette rese il suo ritorno a New York ancora più traumatico e fu l'inizio del decadimento del suo primo matrimonio con Irene. E appunto al suo ritorno negli Stati Uniti e alle separazioni dalla Greco, Davis attribuisce la causa principale della sua tossicodipendenza. Miles si accorse di non poter fare più a meno dell'eroina all'inizio del 1950. A Los Angeles, mentre era in tour, fu arrestato per detenzione di droga. Tra il 52 e il 53, la sua dipendenza iniziò a nuocere alla sua capacità di suonare e divenne di pubblico dominio. Davis si disintossicò nel 1954 grazie a suo padre. In seguito, per evitare ricadute, si isolò completamente dal suo ambiente per diversi mesi. Si tenne lontano dalla scena di New York e lavorò saltuariamente a Detroit. Nonostante questi problemi, tra il 1950 e il 1954, Miles ebbe una copiosa produzione discografica e collaborò con molti importanti musicisti. Nel 1950, Davis aveva incontrato
nominato Bob Weinstock della Prestige Records, con cui firmò un contratto. Negli anni tra il 51 e il 54 pubblicò una serie di album quali Dig, Blue Haze, Beck's Groove, Miles Davis and the Modern Jazz Giants e Walking. Incise inoltre brani per l'etichetta Blue Note raccolte nell'album Miles Davis volume 1 e volume 2. Fu durante questi anni che Davis iniziò ad usare sistematicamente la sordina Harmon, che caratterizzerà il suo suono fino al periodo elettrico.

Davis fece ritorno a New York con nuovo vigore e formò quindi il suo primo quintetto stabile. In questo gruppo militavano Joel Contrain al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Formatosi nel 1955, questo quintetto rappresentò una delle grandi formazioni dell'hard bop. Le quattro incisioni fondamentali del gruppo per la Prestige Records saranno anche gli ultimi di Davis con questa casa di produzione. Negli stessi mesi, infatti, uscì il suo nuovo album d'esordio con la Columbia, Round About Midnight. Il quintetto venne scelto una prima volta da Davis attorno al 57 a causa dei problemi che la tossicodipendenza causava ad alcuni dei componenti della band. Per il successivo ingaggio al Caffè Bohemia, Miles ristrutturò il gruppo assumendo Art Taylor alla batteria e Sonny Rollins al sax, una formazione che non durò a lungo. Miles in seguito tornò in Francia, dove ritrovò Juliette e incise la colonna sonora del film Ascensore per il patibolo, con un innovativo procedimento di composizione. L'incisione fu ricavata dal materiale sonoro, quasi completamente improvvisato, nato mentre i musicisti guardavano le scene del film. Di nuovo a New York, Davis reclutò per la sua formazione Julian Adderley. Anche John Coltrane, che nel tempo si era disintossicato, venne riassunto e il sestetto entrò in studio nel 1958 per incidere Milestones. Nello stesso anno, Davis ed Evans registrarono Porgy and Bess, una selezione di pezzi basata sul classico di George Gershwin nell'arrangiamento di Evans, e sempre nel 1958 ricordiamo l'LP Something Else con il quintetto di Cannonball Adderley in una delle ultime apparizioni di Miles Davis come sideman. Nel marzo del 59 Davis tornò in studio con un sestetto rimaneggiato. C'erano Coltrane, Adderley e Chambers, Jimmy Cobb alla batteria e Bill Evans si alternava al piano con Wynton Kelly. Da quella seduta sarebbe nato l'album considerato il suo capolavoro, registrato in appena due sessioni ed improvvisato dal gruppo sull'armonia bozzate di Davis ed Evans, Kind of Blue rivoluzionerà il jazz. Lo stesso Davis aveva già iniziato a suonare in stile modale, come attesta il precedente album di studio Milestones. Lo stesso anno, durante una pausa fuori dal Birdland, Davis venne pestato dalla polizia e quindi arrestato. Molti testimoni assistettero alla scena. La versione dei fatti che essi diedero contribuì a far cadere le accuse di resistenza al pubblico ufficiale dopo diversi dibattimenti. A causa di questo triste evento, per il resto della sua vita Miles fu accompagnato dalla sensazione di essere sottovalutato per motivi razziali.

Dopo Kind of Blue, Miles prese una pausa dal suo gruppo. Tra il 59 e il 60, tutti i componenti del primo gruppo, ad eccezione di Paul Chambers, si staccarono dal leader. Pertanto Davis assunse Wynton Kelly al piano e Jim Cobb alla batteria. Prima del definitivo distacco, Davis convinse Coltrane a seguirlo in un ultimo tour europeo, un concerto immortalato nell'album Live in Stockholm. Al ritorno dal tour europeo, Davis sposò la ballerina Frances Taylor, che aveva incontrato nel 53 e che gli era stata vicina negli ultimi 10 anni. Miles continuò il suo lavoro con Gil Evans, creando con lui in studio e dal vivo opere come Sketches of Spain. Dal lavoro di quegli anni venne pubblicato anche un altro album, Quiet Nights, una collezione di pezzi nuovi. Durante la prima parte degli anni 60, Miles non fu mai senza un gruppo e continuò a incidere album di successo. Gli mancava tuttavia un gruppo stabile che facesse da veicolo sicuro all'impronta stilistica che stava perseguendo. Già nel tour europeo aveva iniziato a provare Sonny Stitt come rimpiazzo di Coltrane, ma durò poco. Tuttavia, tornò brevemente in studio con Davis per l'album Someday My Prince Will Come nel 1961. Un altro sassofonista, Hank Mobley, entrò nella formazione, che fu di nuovo sul palco per registrare alla Cambridge Hall e nel Black Hawk Supper Club di San Francisco. Nel 62, Davis andò in tour con un sestetto di breve durata, che includeva J.J. Johnson e Sonny Rollins, e registrò dal vivo at Carnegie Hall nel 1962 con Gil Evans. Il 62 si chiuse con la morte di suo padre, Miles II. Nel 63 l'intera sezione ritmica di Davis lo abbandonò, e così la sessione dei fiati. Davis contattò allora un sassofonista che gli aveva consigliato Coltrane, George Coleman, un bassista amico di Chambers dai tempi di Detroit, Ron Carter, e due promettenti giovani, il batterista 17enne Tony Williams e il pianista Herbie Hancock. La nuova formazione registrò diversi album: Seven Steps to Heaven, My Funny Valentine. Si aggiunsero le registrazioni live di In Person, For and More e In Europe. I rapporti tra Coleman e il resto del gruppo però non erano buoni e il sassofonista finì per andarsene. William propose allora Eric Dolphy, che a Davis non piaceva, e quando il nome fu rifiutato venne proposto il polistrumentista Sam Rivers. Davis accettò senza entusiasmo perché non condivideva gli entusiasmi del giovane Williams per i Free Jazz. Inoltre Davis stava considerando Wayne Shorter, che però era impegnato come direttore artistico dei Jazz Messenger di Art Blakey. La nuova formazione andò in tournée a Tokyo, dove registrò il Live in Tokyo nel luglio del 64. Già alla fine dell'estate, Davis aveva convinto Shorter, di cui anche gli altri membri del gruppo erano entusiasti, a lasciare i Messengers. Il nuovo gruppo fu inaugurato in una serata all'Hollywood Bowl. Fu questo l'inizio del secondo grande quintetto, la cui prima prova discografica fu ESP nel 1965. Seguirono tra il 66 e il 68 altre produzioni come Miles Miles, Sorcerer, Nefertiti, Miles in the Sky e Fields del Kilimanjaro. Lo stile del nuovo gruppo si allontanava dall'approccio all'improvvisazione tipico dell'hard bop e stabilì uno stile che venne da alcuni chiamato free bop o anche time no changes. Si tratta di uno stile in cui l'esecuzione, invece di concentrarsi sul giro armonico, si concentra sul tempo e sul ritmo, mentre la parte armonica viene sviluppata in maniera modale. Fu probabilmente in questo spirito di modernità che a partire dal 67 nei concerti dal vivo il gruppo iniziò a suonare tutto il concerto in un unico set, in cui un pezzo terminava e veniva subito seguito da un altro, senza annunci. Gli album Miles in the Sky e Files del Kilimanjaro videro l'introduzione di alcuni strumenti elettrici come il pianoforte, la chitarra e il basso, in un chiaro anticipo della fase fusion della carriera artistica di Davis. Si nota anche l'introduzione di ritmi più orientati al rock. Prima della fine della registrazione di Files del Kilimanjaro, Dave Holland e Chick Corea avevano sostituito Carter e Hancock, che avrebbero comunque partecipato ad altre sessioni di registrazione, e poco dopo Davis riprese un maggior ruolo nella composizione dei pezzi. Dopo la registrazione di ESP nel 65, il matrimonio con Frances finì. Poco dopo incontrò la cantante Betty Mabry, che divenne la sua seconda moglie alla fine del 67 e da cui divorziò nel 69. Davis attribuisce a Betty parte del merito di aver attirato la sua attenzione sulla musica rock, avendoli fatto conoscere Jimi Hendrix e Sly and the Family Stone, e sostanzialmente di aver fatto nascere il progetto che avrebbe segnato la fase successiva della sua carriera.

alla fine degli anni 60 l'industria musicale attraversava un'importante trasformazione di scala dovuta tanto alle trasformazioni sociali e tecnologiche tanto quanto all'ingresso di un'imponente massa di giovani nel mercato musicale. Improvvisamente un disco che vendeva 60.000 copie, una media che Miles non aveva mai faticato a tenere e che negli anni precedenti veniva considerato un discreto successo, divenne poco attraente rispetto ai volumi che potevano raggiungere le incisioni che si rivolgevano al pubblico giovanile. In questo contesto il jazz non era più ritenuto commercialmente attraente dalle case discografiche. Le spinte propulsive degli anni 1959-1960 erano esaurite. Il jazz più sperimentale, poi, sembrava rivolto ad una fascia molto ristretta di appassionati, non sempre acquirenti abituali di dischi. Alla Columbia, Miles fu messo sotto pressione dal nuovo presidente, Clive Davis, che aveva messo sotto contratto Sly Stone, i Chicago e altri gruppi di successo. Questo non fece che rafforzare la sua decisione di continuare a mantenere il contatto col pubblico. Davis aveva ben chiaro che non avrebbe potuto riconquistare l'attenzione del pubblico continuando la vena post-bobbistica e che doveva in qualche modo partecipare alle innovazioni che erano state portate dal rock. Questa transizione richiedeva nuovi musicisti e anche nuovi strumenti. La musica a cui era interessato gli richiedeva di utilizzare strumenti elettrici, effetti che Miles aveva intrapreso con artisti funk e rock come Sly and the Family Stone, James Brown e Jimi Hendrix. Più tardi, in On the Corner, si sarebbero rivelate anche influenze di compositori moderni come Karlheinz Stockhausen. Fu in questa atmosfera che nacquero In a Silent Way e Bee Gees Blue, che fondendo per la prima volta alla perfezione il jazz con il rock, posero le basi di un genere che sarà conosciuto come fusion. Davis iniziò a rimaneggiare la sua formazione inserendo il giovane Dave Holland, al quale chiese di passare al basso elettrico. Più o meno nello stesso periodo, sia Hancock sia Williams cominciarono a volere una formazione propria. Davis incontrò Joe Zawinul, un pianista austriaco che suonava il piano elettrico nel gruppo Cannonball Adderley, che assunse e che ebbe molta influenza sull'album In a Silent Way. Alla ricerca di un suono radicalmente diverso, Davis assunse Armando Corea e cominciò a sperimentare una formazione con due bassisti e due pianoforte. Il giovane batterista Jack DeJohnette si unì al gruppo al posto di Williams. Per l'incisione del febbraio del 69, Davis portò in studio Shorter, Hancock, Chick Corea, Joe Zawinul, Dave Holland, Tony Williams e un giovane chitarrista inglese presentatoli da Holland, John McLaughlin. La title track era una composizione di Zawinul, di cui Davis tenne la sola melodia, chiedendo ai musicisti di improvvisare tutto quanto il resto a partire da quella stessa melodia. Questo fu il primo disco di Davis in cui la musica incisa consiste in una profonda rielaborazione della musica che li fu effettivamente eseguita, come effetto di un corposo lavoro di post-produzione. Per la sessione di Bee Gees Blue, Davis cita esplicitamente l'influenza di pezzi come Country Joe and the Preacher di Adderley e Zawinul e del musicista inglese Paul Buckmaster, che avrebbe invitato a partecipare alla produzione del disco. Davis replicò il copione già sperimentato per Kind of Blue, portando in studio solo semplici sequenze di due o tre accordi massimo e indicando dinamiche ritmiche, lasciando per il resto carta bianca all'intuizione dei musicisti, ovviamente sotto la sua supervisione. La post-produzione e il lavoro di studio furono imponenti per l'epoca e il genere musicale. Si fece ricorso a modifiche e inserimenti di loop, al punto che l'intera introduzione di Pharaoh's Dance fu creata in studio. Secondo alcuni, Bee Gees Blue è l'album di jazz che ha venduto più copie. Fu il primo disco d'oro di Davis e vendette più di 500.000 di copie. Nel 70, Davis diede un notevole contributo alla colonna sonora del documentario sul grande pugile afroamericano Jack Johnson. Davis ha tracciato dei parallelismi con Johnson, la cui carriera è stata segnata dall'infruttuosa ricerca di un pugile bianco che avrebbe potuto spodestarlo, e la sua carriera, in cui avvertiva i mancanti riconoscimenti che egli riteneva di meritare per il suo contributo alla musica. Nacque nel 1971 l'album A Tribute to Jack Johnson.

Torniamo qui su Unica Radio alla scoperta della grande musica. Il nostro viaggio continua con Miles Davis, ormai in procinto di continuare il suo percorso verso la musica fusion. E come dichiara nell'autobiografia, quello che a questo punto gli interessava era coinvolgere con la sua musica i giovani afroamericani, come faceva in quel periodo il suo ex pianista Herbie Hancock in un album come Headhunters. L'album On the Corner del 72, prodotto da questa ricerca, dimostra una disinvolta padronanza del funk, che tuttavia non sacrifica le sfumature ritmiche, melodiche e armoniche che costituivano da sempre una delle caratteristiche della sua musica. In questo album sono evidenti le influenze del lavoro di studio di Paul Buckmaster e dell'ascolto di Stockhausen, soprattutto nell'intricato lavoro di sovraregistrazioni e rimaneggiamenti di post-produzione. Alle registrazioni presero parte anche Bill Cobham e il sassofonista Carlos Gannett. Da On the Corner emerse una formazione stabile di cui facevano parte Michael Anderson, Carlos Gametti, il percussionista, James Mtume della Cellar Dur Band, poi il chitarrista Ricky Lucas, il tablista Badal Roy, il sitarista Kali Balakrishna e il batterista Earl Foster. In questa formazione, che registrò alla Philharmonic Hall l'album In Concert nel 72, non durò, anche perché Miles non era completamente soddisfatto e nel corso del 73 abbandonò sitar e tabla, iniziò a suonare le tastiere egli stesso e aggiunse il chitarrista Pete Cosa. Questa nuova formazione durò circa un paio di anni con l'aggiunta di Dave Liebman, flauto e sax, poi rimpiazzato da Sonny Fortune nel 1974. Alla metà degli anni 70 Miles cominciò a ridurre la sua produzione discografica. Big Fun del 74 era un doppio contenente due lunghe jam session registrate tra il 69 e il 72. Get Up It nel 74, l'ultimo album in studio per quel decennio, era una collezione di inediti e registrazione dei 5 anni precedenti. Nello stesso periodo la Columbia pubblicò 3 album live: Dark Magus, Agartha e Panagia. Il primo da un concerto a New York, gli altri registrazioni effettuate durante un concerto a Osaka nel febbraio del 75. Ed è proprio nel 75 Miles era tormentato da diversi malanni: diabete, artrite, borsite, ulcera, problemi renali. Era depresso e aveva rincominciato a drogarsi, soprattutto con cocaina, marijuana e narcotici, e beveva in maniera smisurata. Nel 75, al suo arrivo in Giappone per una tournée, Miles era sull'orlo del collasso fisico e psicologico. Miles Davis si ritirò dalle scene e smise di studiare ed esercitarsi. La maggior parte dei suoi amici lo abbandonò quando egli iniziò a trascorrere le giornate segregato in casa, guardando la televisione e drogandosi. La sua assenza fece molto clamore e la sua leggenda crebbe. La Columbia pubblicò album ontologici, grazie ai quali Miles Davis si piazzò tra i primi 10 trombettisti della classifica di Downbeat nel 1979. Solo in quell'anno iniziò a rinunciare progressivamente all'autoisolamento. Fu aiutato da due persone, l'attrice Cicely Tyson e il produttore George Butler, che riuscirono a convincerlo a disintossicarsi e a riprendere a suonare la tromba. All'inizio degli anni 80, Miles era pronto a formare un nuovo gruppo. Il primo album, The Man with the Horn, del 1981, ebbe un discreto successo commerciale. Nello stesso anno Davis si risposò con Cicely Tyson, che l'aveva aiutato a uscire dalla sua crisi e lo spingeva a disintossicarsi, divorziando poi in futuro nel 1988. Con il gruppo diede diversi concerti, partecipò al Festival di Newport e intraprese una tournée in Giappone. Queste esibizioni, così come la registrazione dal vivo We Want Miles, furono meglio ricevute. Infatti, l'anno successivo, l'album vinse un Grammy. Davis era tornato a una forma di concerto convenzionale, abbandonando i concerti privi di interruzioni che aveva introdotto pochi anni prima, e i costanti esercizi cui si sottoponeva stavano dando i loro frutti. La sua salute però era malferma. Soffrì per un certo tempo di paralisi al braccio e dovette sottoporsi a diverse cure disintossicanti. Dalla pubblicazione di Star People nell'83 entra nel gruppo il chitarrista che, a detta di Davis, lo stimolò a riavvicinarsi al blues dopo anni di lavoro sulle forme del rock, John Scofield. Davis lavorò a stretto contatto con Scofield anche per Decoy, vincitore di un Grammy nel 1984. In questo periodo Davis pare dedicare più attenzione ai concerti che al lavoro di studio. Il gruppo era composto da 7 elementi, fra cui Scofield Evans, il batterista Al Foster e il bassista Daryl Jones, futuro membro dei Rolling Stones. Il gruppo parte per un tour europeo dal quale nasce la registrazione di Aura.

Tornato in studio, incide l'album You're Under Arrest nell'85. Piuttosto criticato per la presenza di canzoni pop come i brani Time After Time di Cyndi Lauper e Human Nature di Steve Porcaro e John Battis. Tra gli ospiti dell'album spicca in particolare Sting. Questo fu anche l'ultimo album realizzato per la Columbia Records e Miles firmò con la Warner Bros. Records, dove si riunì a Marcus Miller. Con Miller incise Tutu nel 1986, che vincerà un Grammy nell'87, facendo uso di strumenti moderni come sintetizzatori, suoni campionati e drum loop. A Tutu egli fece seguire Amandla. Nello stesso periodo collaborò con il cantante italiano Zucchero Fornaciari, incidendo nell'88 una versione di Dune Mosse, pubblicato solo nel 2004 in Zue Co. Nell'89 Davis fu poi ospite di due concerti dell'Oro, Incenso e Pierra Tour. Miles Davis continuò a suonare fino agli ultimi anni della sua vita. Le sue ultime registrazioni, entrambe uscite postume, sono state l'album Doo Bop, dove si avvicinava a un nuovo genere musicale, l'acid jazz, che si mischia al suono funk e rap, e Miles e Quincy Live at Montreux, una collaborazione con Quincy Jones per il Montreux Jazz Festival del 91, nelle quali Davis interpreta, per la prima volta dopo tre decenni, le musiche con gli arrangiamenti di Gil Evans, tratte dall'album Miles Ahead, Porgy and Bess e Scratches of Spain. Il 28 settembre del 91 morì all'età di 65 anni a Santa Monica, in California, poco dopo il suo primo concerto all'Hollywood Bowl. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica jazz. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
0: Unica Radio.
7: App.
0: Questa è Unica Radio.
8: È Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
10: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Tra poco, Radiofonica, il primo format europeo delle radio universitarie.

0: Euro. Fonica.
1: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
2: Eurofonica.
3: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
5: In un tempo in cui la comunicazione viaggia alla velocità della rete web, intricata nel labirinto dei social e delle sofisticazioni IA, è difficile ricordare un mondo diverso. Un mondo in cui per sapere cosa sta succedendo altrove o fuori dalla tua finestra, dovevi attendere l'orario del telegiornale, puntuale come i treni di nostalgica memoria. Immaginate allora i giovani nati tra gli anni 80 e 90, seduti in salotto nella loro cameretta, con la televisione accesa, saltare, fare zapping tra il mondo commerciale sfavillante delle reti private e l'istituzionalità delle reti di Stato. Chi in quegli anni viveva l'informazione analogica era abituato alla cura del mestiere giornalistico, visto come una professione autorevole e rispettata, al servizio del cittadino. Ogni sera il dibattito e il confronto tra le parti portava nelle case degli italiani una rappresentazione dei temi del bene comune volta a coinvolgere tutti, donne e uomini impiegati nel nobile compito di informare. Tra i volti che scorrono ogni sera c'è quello di un giornalista pacato, autoritario ma familiare, che racconta notizie politiche, internazionali ed europee. Molti di quei volti, di quei professionisti, sono diventati modelli da seguire per i giovani che aspiravano ad un futuro di cooperazione e prosperità per i popoli. Bio di un simbolo europeo. David Maria Sassoli, fiorentino, iscritto all'Ordine dei giornalisti professionisti dal 3 luglio 1986. Fin da subito il suo volto si affranca tra quelli più rispettabili e seguiti. Erano anni in cui quella generazione cominciava a prendere coscienza del mondo intorno a sé. Come gli adolescenti che crescevano, sotto gli occhi di TG3 e TG1, anche l'Europa muoveva i suoi grandi passi. Dopo l'atto unico europeo e la caduta del muro di Berlino, si affacciava al Trattato di Maastricht nel 1992, gettando le fondamenta dell'Unione come la conosciamo oggi. Un periodo di costruzione, di dialogo e di speranza collettiva. Una speranza che Sassoli, da giornalista, cercava di trasmettere attraverso le storie che raccontava. Arriva il 2000, è l'era del digitale. Cambiano le regole della comunicazione, ma i valori dell'uomo dietro il volto televisivo no. Quel volto, noto alle famiglie italiane, ha presto oltrepassato i confini nazionali. Dopo una carriera di quasi 30 anni nella comunicazione, dalla carta stampata alla RAI, come inviato e vice direttore del TG1, Sassoli sceglie di entrare in politica europea nel 2009, eletto come eurodeputato nella circoscrizione dell'Italia centrale con il Partito Democratico. Lavora su diversi temi e interagisce nelle commissioni con la sua esperienza maturata sul campo. Nel primo mandato, dato dai cittadini, si distingue per competenze e capacità di collaborare con i colleghi di tutte le nazionalità e dapprima coordina a livello internazionale il gruppo europeo dei democratici. In seguito, le sue doti di mediatore vengono valorizzate con la carica di vicepresidente del Parlamento europeo durante il suo secondo mandato ricevuto dai cittadini. È proprio in questo ruolo che il suo impegno verso un'Europa più vicina ai giovani trova nuove strade. Con un terzo mandato nel 2019 gli elettori confermano in lui una grande stima e fiducia e il 3 luglio 2019 viene eletto presidente del Parlamento europeo all'inizio della nona legislatura. Nel 2021 sarà il primo promotore della conferenza sul futuro dell'Europa, COFOE. David Sassoli si spegne nel gennaio del 2022 mentre è ancora in carica come presidente del Parlamento europeo. L'incontro con Eurofonica. Nel 2015 Eurofonica arriva al Parlamento europeo, il progetto delle radio universitarie europee nato per raccontare l'UE dal cuore delle sue istituzioni. Promuovendo informazione multimediale, inclusiva e accessibile ai giovani di tutta Europa, Italia compresa. In una delle prime apparizioni italiane di Eurofonica a Strasburgo, Sassoli, allora vicepresidente del Parlamento europeo, ha dialogato con i ragazzi e le ragazze alla radio, rispondendo con entusiasmo alle loro domande e offrendo parole di incoraggiamento per il progetto. Un evento che molti ricordano come un momento di autentico scambio intergenerazionale tra istituzioni e giovani comunicatori. La visione di Sassoli per l'Europa non si ferma alla comunicazione, ma si estende all'azione politica quotidiana. Come presidente del Parlamento europeo, Sassoli ha promosso numerose iniziative per avvicinare i giovani alle istituzioni UE, offrendo programmi di visita, opportunità di stage e occasioni di dialogo diretto con le dinamiche parlamentari. In quegli anni, un momento cruciale fu la tragedia dell'attentato di Strasburgo Strasburgo dell'11 dicembre 2018, in cui persero la vita anche i giovani giornalisti Antonio Megalizzi e Bartosz Orent Niedeschi, due voci che, con Eurofonica, cercavano di raccontare l'Europa ai coetanei. Sassoli, sia nel suo ruolo istituzionale che sotto il profilo squisitamente umano, espresse profonda vicinanza alla vicenda e alle famiglie di Antonio e Bartek, ricordando il loro impegno e il valore della libera informazione come pilastro della democrazia europea. Convinto della necessità di investire sui giovani e sulla comunicazione europea, Sassoli sostenne iniziative volte a commemorare non solo il sacrificio di chi credeva nell'Europa, ma dedicate anche a promuovere programmi di formazione per giovani giornalisti in tutta l'Unione. Un altro momento di grande orgoglio per Eurofonica e per tutti i giovani che hanno creduto nel progetto fu quando la Commissione europea conferì al format il prestigioso premio europeo Carlo Magno della gioventù nel 2019. Il presidente Sassoli consegnò di propria mano ai nostri inviati la medaglia commemorativa, riconoscendo formalmente il valore del lavoro di comunicazione e partecipazione civica portato avanti dai giovani radiomaker. La memoria ai posteri. Molti momenti della vita politica e delle azioni parlamentari di David Sassoli possono essere ascoltate nei podcast di Eurofonica. Il suo omaggio ad Antonio e Bartek rimarrà nelle maratone radio Non fermiamo questa voce, grazie a una sua incisione rilasciata in occasione del primo anniversario dell'attentato. Numerosi sono i contenuti audio e video che lo riguardano e che possono essere fruiti sui canali ufficiali delle istituzioni europee, ed è di pochi giorni la notizia che sarà intitolato, proprio alla memoria di Sassoli, un edificio del Parlamento europeo a Bruxelles, per rimarcare il suo ricordo come di consuetudine con i padri e le madri d'Europa. Cosa ci ha lasciato David? David Sassoli non è stato solo una figura istituzionale, ma un ponte tra la passione per il racconto giornalistico e l'azione politica di un'Europa unita. Un uomo che ha ispirato molti, capace di ascoltare e valorizzare le nuove generazioni. Un simbolo europeo che ancora oggi racconta a chi si affaccia all'Europa quelli che ne sono i valori fondanti. Per chi, come la classe di quegli anni a cavallo tra gli 80 e i 90, ha visto il suo volto in TV e poi lo ha ritrovato nel cuore delle istituzioni europee, il suo esempio resta un monito. Un'Europa più forte si costruisce con educazione, dialogo e fiducia nelle voci giovani che continuano a raccontarla.
0: Eurofonica.
2: Dobbiamo avere la forza di rilanciare il nostro processo di integrazione, cambiando la nostra Unione per renderla capace di rispondere in modo più forte alle esigenze dei nostri cittadini e per dare risposte vere alle loro preoccupazioni, al loro sempre più diffuso senso di smarrimento. La difesa e la promozione dei nostri valori fondanti di libertà, dignità, solidarietà deve essere perseguita ogni giorno, dentro e fuori l'Unione Europea. Care colleghe e cari colleghi, pensiamo più spesso al mondo che abbiamo il dovere di vivere e alle libertà di cui godiamo. E allora diciamolo noi, visto che ad altri, ad est, a ovest, a sud, fanno fatica a riconoscerlo che tante cose ci fanno diversi, non migliori, ma diversi, e che noi europei siamo orgogliosi delle nostre diversità. Ripetiamolo, perché sia chiaro a tutti che in Europa nessun governo può uccidere, e questa non è una cosa banale, che il valore della persona e la sua dignità sono il nostro modo di misurare le nostre politiche, che da noi, in Europa, nessuno può tappare la bocca agli oppositori, che i nostri governi, le nostre istituzioni che li rappresentano sono il frutto della democrazia, di libere scelte, di libere elezioni, che nessuno può essere condannato per la propria fede religiosa, politica, filosofica, che da noi ragazze e ragazzi possono viaggiare, studiare, amare, senza costrizioni, che nessun europeo può essere umiliato, emarginato per il proprio orientamento sessuale, che nello spazio europeo, con modalità diverse, la protezione sociale è parte della nostra identità.
6: La voce di David Sassoli, dal discorso di insediamento come presidente del Parlamento europeo, pronunciato a Strasburgo il 3 luglio 2019.
7: Eurofonica!
8: Eurofonica!
6: Ora alcuni estratti dall'archivio della nostra redazione.
9: Durante la mia prima missione di Eurofonica a Strasburgo, tra un'intervista e l'altra, corse qua e là in cerca di news e aree segrete dell'edificio, con i miei colleghi sono salito fino al 15° piano del Parlamento europeo per provare a salutarlo. Solo dopo avremmo saputo che non si trovava in Parlamento, durante una delle plenarie più importanti dell'anno, ma in ospedale. Ai tempi non potevo immaginare la gravità della situazione. Analizzare e raccontare le istituzioni europee, il loro funzionamento e i loro protagonisti in questi anni mi ha molto legato a lui, sia per la sua vicinanza al nostro progetto, sia per la determinazione con cui ha difeso i valori europei, i diritti umani e le libertà fondamentali dentro e fuori l'UE. Con il suo operato ha gettato le basi per un rilancio decisivo di un'unione sociale, un'unione che lui, in tempo di crisi, ha contribuito a cambiare per rendere il nostro continente e il mondo più liberi e giusti. E poi, sinceramente, è stato proprio bello sentire la nostra Europa parlare anche italiano. Credo che sarebbe stato un buon candidato alla presidenza della Repubblica. Mi è sembrato di lasciare qualcuno con cui ho lavorato fino a ieri. È stato e resterà un riferimento. Arrivederci, David.
10: Per aver sempre difeso i valori dell'europeismo, per non aver mai voltato la testa dall'altra parte di fronte all'insidia di populismi e nazionalismi, contro le querele bavaglie e l'innalzamento di muri, per aver protetto i più vulnerabili dall'indifferenza e per un progresso per tutti e non per pochi, grazie Presidente.
11: Energico, vitale, appassionato. Gli aggettivi che mi saltano subito alla mente quando penso a David Sassoli. Sempre un sorriso, lo stesso sorriso ripreso da giorni su ogni testata del mondo. Le battaglie politiche, la garbata e ferrea difesa dei diritti. Non può esserci alcuna libertà senza una perenne lotta di affermazione. David Sassoli è stato un giornalista, è stato un politico, è stato un uomo. Noi ne abbiamo conosciuto forse la più piccola parte, eppure per molti è stata una perdita sentita. Aveva la nostra fiducia, la nostra stima e il nostro orgoglio tutto italiano. David Sassoli è il presidente del Parlamento europeo. Uniti nella diversità, uniti nel cordoglio. Se è vero che non siamo un incidente della storia, è vero che la morte non cancella le persone. Viviamo per sempre, ha scritto Salvador Allende, in quella parte di noi che abbiamo dato agli altri. Non ci sono dubbi di quanto, a molti, abbia dato David Sassoli. Primo fra tutti, il suo sorriso.
6: Avete ascoltato le voci di Simone Pavesi, da Gallarate, Paola Maio, da Pisa, e Alessandra Sasso, da Napoli. Da Vercelli, Alice Plata e Alessandro Vergani, con le voci dell'archivio della redazione, per Eurofonica.
0: Eurofonica.

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Eccoci qui, dove finisce il mito e inizia la leggenda, per parlare della leggenda. Siamo nel 1932, siamo a Kingsland, nella contea di Cleveland, perché è proprio lì che il sangue degli Indios si unisce a quello del country e del rock, dando vita a Johnny Cash.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: All'anagrafe John Ray Cash, Johnny nacque il 26 febbraio 1932 a Kingsland, un piccolo paesino che oggi conta 400 abitanti nello stato dell'Arkansas. L'infanzia di Cash non fu sicuramente facile. La sua era una famiglia di contadini, i figli erano numerosi, e quando all'età di 14 anni vide morire uno dei suoi fratelli dopo un tragico incidente domestico, fu colto da un forte shock. Il piccolo Johnny crebbe sempre rinchiuso in se stesso, tra religione e senso di solitudine, nell'introspezione che lo portò ad appassionarsi alla musica, ai brani folk e country che allora ascoltava dall'emittente radio di Nashville, e maturando il piacere di scrivere storie e racconti. Da questa situazione imparò ad apprezzare la chitarra, lo strumento che lo accompagnerà poi per tutta la vita e ne farà un simbolo della cultura musicale e sociale. Una volta ottenuto il diploma nel 1950, John Ray Cash fece ufficialmente domanda per entrare nell'aviazione americana, arruolandosi nell'US Air Force. Il ragazzo dimostra grande attitudine nell'imparare il codice Morse. Viene così inserito nello squadrone radiomobile, con sede in Germania, dopo aver completato l'addestramento tra Texas e Mississippi. John Ray in Germania conosce uno stile di vita più smodato. Il fumo, il caffè e l'alcol entrano a far parte della sua quotidianità. Meno le donne. Era fedele alla ragazza della sua adolescenza, la giovane Vivian Liberto. In questi anni acquista una chitarra acustica con cui prende subito confidenza e grazie alla quale inizia il suo sogno di ascesa nel mondo della grande musica. Sotto lo pseudonimo di Johnny Dollar, Cash inizia a scrivere i suoi primi pezzi. Si sposta molto, la vita da soldato gli permette di visitare molte delle capitali d'Europa, situazione che sfrutta per crescere culturalmente e personalmente prima del congedo, avvenuto con onore il 3 luglio del 1954. Una volta tornato in patria, si impegna subito a mettere su un complesso con Marshall Grant e Luther Perry, due suoi vecchi amici, ma soprattutto occasione di rivedere la sua Vivian, con la quale decide di sposarsi il 7 agosto del 54.
2: Love is a burning thing, and it makes

Nel 54 Cash e Vivian si trasferiscono a Memphis, in Tennessee, dove Johnny vende elettrodomestici porta a porta mentre studia per diventare annunciatore radiofonico. Alla sera si ritrova con il chitarrista Luther Perkins e con il bassista Marshall Grant per suonare gospel. Insieme ai due forma la band Johnny Cash and the Tennessee 2, successivamente ribattezzati Tennessee 3 dopo l'arrivo del Besta Holland. Ottiene il primo contratto discografico nel 55 con la Sun Records di Memphis, che tra l'altro era la stessa etichetta discografica di Elvis Presley. Incide quindi i primi singoli, tra cui Cry Cry Cry e Folsom Prison Blues, e nel 57 il primo solista dell'etichetta Sun a pubblicare un long playing, Johnny Cash with his hot and blue guitar. La sua voce basso britonale, profonda nonostante la giovane età, lo stile di scrittura che, pur restando ancorato alla tradizione country, riusciva ad interessare anche il pubblico del rock and roll grazie a sonorità spesso vicine al rockabilly e a testi che trattavano di contrasti generazionali, amori impossibili e malinconici e ribelli, ne decretano poi il successo in patria che ne esplode clamoroso. Il 4 dicembre del 1956, qualche tempo dopo il passaggio alla RCA Records, Elvis Presley si recò a salutare il produttore Sam Phillips ai Sun Studios, mentre Carl Perkins stava registrando nuove canzoni con Jerry Lee Lewis, che lo accompagnava al pianoforte. Anche Cash si trovava nello studio e i quattro diedero inizio ad una jam session improvvisata. Phillips non si lasciò scappare l'occasione di registrare la sessione che riuniva insieme le quattro giovani stelle e le registrazioni, circa metà delle quali consistevano in esecuzioni di brani gospel, furono pubblicate anni dopo con il titolo Million Dollar Quartet. Dalle registrazioni, dalla durata complessiva di circa 70 minuti, la voce di Johnny Cash non è quasi mai riconoscibile. Alcune fonti dicono perché Cash abbandonò così subito la seduta, ma lo stesso Cash, nella sua autobiografia, afferma di essere stato presente a tutta la registrazione, ma di aver cantato lontano dal microfono in una tonalità più alta del suo solito per accordarsi a quella di Elvis. Nel 60, il passaggio alla Columbia, dove incide un album gospel, Hymns by Johnny Cash, progetto che aveva in mente di realizzare la Sun Records, ma che Phillips gli aveva sconsigliato. Il successo un impatto devastante sulla sua fragile psiche. La frenetica attività porta Cash a fare uso di stimolanti e anfetamine per reagire allo stress dei tour e di conseguenza a sonniferi per riuscire a dormire. Il musicista annullò numerosi concerti a causa di questi abusi. A ciò si aggiunsero problemi familiari, dipendenza da droghe e guai giudiziari.

Con il procedere della carriera negli anni 50, Cash iniziò a bere alcolici in maniera smodata e sviluppò una dipendenza da anfetamine e barbiturici. Cash ricorreva alle anfetamine per restare sveglio

Pensarono di aver acceso un fuoco per riscaldarsi e che la situazione gli fosse sfuggita di mano. Sebbene Cash coltivasse consapevolmente la propria immagine da fuorilegge, non scontò mai una pena definitiva in carcere. Finì in cella per ubriachezza molesta e possesso di droga svariate volte, ma non ci rimase mai più di una singola notte. Il problema più grande con la legge lo ebbe durante il tour del 65, quando il 4 ottobre venne arrestato dalla squadra narcotici a El Paso, in Texas. Gli agenti sospettavano che stesse importando eroina dal Messico, ma invece gli trovarono 688 pastiglie di anfetamine e 475 tavolette di tranquillanti nascoste nella custodia della chitarra. Gli agenti della dogana federale lo arrestarono e lo rinchiusero nel carcere locale. Il giorno dopo, Cash apparve di fronte al giudice e fu accusato di aver intenzionalmente introdotto droga nel paese e di averla nascosta. Fu rilasciato dietro pagamento di una cauzione di $1,500 in attesa del processo. Due mesi dopo si presentò al Paso per dichiararsi colpevole di detenzione illegale di droghe. Un secondo arresto avvenne l'11 maggio del 65 a Starkville, nel Mississippi, per vagabondare ed essere entrato in una proprietà privata senza autorizzazione, nell'atto di cogliere fiori di notte nel giardino di un'abitazione privata. Nella metà degli anni 60 la sua dipendenza dalle droghe raggiunse l'apice e il conseguente comportamento distruttivo portò il divorzio dalla prima moglie. L'ultimo arresto subito da Cash ebbe luogo nel 67 a Walker County, in Georgia, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente d'auto mentre trasportava una borsa piena di tranquillanti. Cash cercò di corrompere l'agente di polizia accorso sul posto, che però rifiutò il denaro e lo arrestò per tentata corruzione di un pubblico ufficiale. Trascorse la notte in carcere a Lafayette, in Georgia, venendo rilasciato il giorno seguente. Nel 1968, dopo aver tentato il suicidio mentre era sotto effetto della droga, ebbe una sorta di risveglio spirituale e decise di farla finita con le pillole e l'alcol. Nel tentativo di disintossicarsi, gli fu d'aiuto la vicinanza di June Carter, con la quale si sposò il 1 marzo del 1968. Nello stesso periodo riscoprì anche la propria fede in Dio, frequentando assiduamente la chiesa del reverendo Jimmy Rogers Snow, figlio della leggenda country Hank Snow, a Nashville. Secondo l'amico di lunga data Marshall Grant, nel 68 Cash non smise completamente di assumere droghe. Tuttavia, ridusse di molto il consumo delle stesse e a partire dal 70 restò pulito per 7 anni di fila. Nel 77 ricadde nel consumo di anfetamine. Nell'83, divenuto nuovamente tossicodipendente, si ricoverò nella clinica Betty Ford per disintossicarsi. Restò in seguito fuori dalla droga per alcuni anni, ma nell'89 dovette nuovamente ricoverarsi. Nel 65, Cash e June Carter apparvero allo show televisivo di Pete Seeger, Rainbow Quest, nel quale spiegarono il loro attivismo a favore dei nativi americani. Incise quindi un brano, ma la Columbia, etichetta con la quale Cash era sotto contratto, si era opposta all'idea di includere tale brano nel prossimo album dell'artista. Il fatto che Cash cantasse canzoni sulla tragedia del popolo nativo americano e sulla violenza contro di esso contrastava vivamente con l'ambiente mainstream della musica country degli anni 50. Ma nel 64, grazie al successo riscosso dal precedente album, I Walk the Line, Cash poté finalmente permettersi di registrare e pubblicare l'album Bitter Tears, Ballads of the American Indian. Il disco contiene canzoni che parlano di varie tribù indiane e delle violenze commesse contro di esse dai conquistatori bianchi. Cash scrisse 3 canzoni da solo e una insieme a Johnny Horton, ma la maggior parte delle canzoni di protesta furono composte dall'artista folk Peter LaFarge, che aveva conosciuto a New York negli anni 60. Il singolo estratto dall'album The Ballad of Fear Heights non venne trasmesso dalle stazioni radio di destra e la casa discografica non fece nessuna promozione al disco. In risposta al boicottaggio, il 22 agosto del 64, il cantante pubblicò una lettera aperta al suo Billboard Magazine, definendo l'industria discografica codarda. Cash si occupò personalmente della promozione del singolo e utilizzò la sua influenza personale presso i vari disc jockey così da permettere alle canzoni di arrivare alla terza posizione nelle classifiche country, mentre l'album raggiunse la seconda posizione in classifica. Nel 1966, in risposta al suo attivismo, il cantante divenne membro onorario della Nazione Seneca. Nel 68 tenne un concerto nella riserva indiana Rosebud, posta nei pressi del luogo storico del massacro di Wounded Knee, al fine di raccogliere fondi per la costruzione di una scuola.

0: Yeah, call him drunken Ira Hayes, but his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died.
1: Verso la fine degli anni 60 si trasferisce a Nashville, dove tenta di cambiare vita e dove sposa nel 68 June Carter, che nel 63 aveva scritto insieme a Merle Kligor la canzone Ring of Fire, brano poi registrato da Anita Carter, sorella di June. Cash l'ascoltò e dichiarò in una radio che se entro 6 mesi dall'uscita non avesse riscosso il meritato successo, l'avrebbe reinterpretata e modificata in quanto riteneva che la canzone fosse molto pregevole. Ring of Fire oggi è ritenuto uno dei suoi più grandi successi. 2 anni più tardi la coppia avrà un figlio, John Carter Cash. La versatilità nell'interpretare ballate, gospel, blues, country e rockabilly e l'incisività delle sue composizioni ispirate alla vita e al lavoro quotidiano fanno di Cash un vero e proprio punto di congiunzione tra la tradizione, il country moderno e il pop commerciale. A quegli anni risale la collaborazione con il cantante Bob Dylan, nata da stima e ammirazione reciproca, con cui incide 20 canzoni che appariranno nel bootleg Big River, The Nashville Session, tra cui il brano Girl from the North Country, che apparirà nell'LP Nashville Skyline di Dylan. Nel biennio 68-69 pubblica i celebri album Johnny Cash at Folsom Prison e Johnny Cash at San Quentin, entrambi gli album dal vivo registrati all'interno di carceri di massima sicurezza di fronte a un pubblico di detenuti, riscuotono un enorme successo di critica e pubblico. At San Quentin include il singolo di successo A Boy Named Sue, che raggiunge la vetta della classifica country e la seconda posizione nella classifica pop statunitense. La versione della canzone pubblicata su singolo venne censurata eliminando alcuni termini ritenuti sconvenienti. Nel 69 Cash eclissa addirittura i Beatles negli Stati Uniti, vendendo 6,5 milioni di copie di dischi. Nel 72 Cash si esibisce nella prigione di Österaker in Svezia. L'album live Österaker venne pubblicato nel 73, ma non riscuote il successo dei suoi predecessori. Nel 76, un ulteriore concerto in carcere, questa volta presso la Tennessee Prison, viene firmato per la trasmissione televisiva. Il concerto verrà pubblicato postumo dopo la morte di Cash con il titolo A Concert Behind Prison Walls. Dal 69 al 71, Cash conduce il suo personale show televisivo sul canale ABC. In ogni puntata aprono per lui gli Staple Brothers, la Carter Family e la leggenda rockabilly Carl Perkins. Sono anch'essi parte dell'abituale entourage del programma. Inoltre, puntata dopo puntata, Cash invita allo show svariati nomi celebri del music business in qualità di ospiti, inclusi Neil Young, Stevie Wonder, Louis Armstrong, Neil Diamond, Johnny Mitchell, Kenny Rogers, James Taylor, Ray Charles, Roger Miller, Roy Orbison, Derek and the Dominos e Bob Dylan. Durante questo periodo contribuisce alla colonna sonora del film Lo Spavaldo, nel quale recita Robert Redford, Michael Jed Pollard e Lauren Hutton. The Ballad of Little Faust and Big Halsey, scritta da Carl Perkins per il film, riceve una nomination ai Golden Globe. Altro artista che beneficiò dell'esposizione mediatica allo show fu Kris Kristofferson, che all'epoca stava iniziando a farsi un nome come cantautore. Durante un'esecuzione dal vivo del pezzo di Kristofferson, Sunday Morning Coming Down, Cash si rifiuta di cambiare le parole del testo come da indicazione dei dirigenti del network e cantò il brano senza omettere i riferimenti alla marijuana. In questo periodo Cash inizia a modificare il proprio aspetto, smette di imbrillantinarsi i capelli e si ricotona. Inoltre comincia a indossare i completi meno sobri ed austeri, diversificando il suo guardaroba in funzione della nuova veste di star televisiva. Lo show venne cancellato nel 71. L'ultima puntata andò in onda il 31 marzo. Nonostante i risultati più che dignitosi, il programma venne cancellato perché la ABC, su pressione degli sponsor, era alla ricerca di un pubblico maggiormente sofisticato e decise di focalizzare l'attenzione su show dall'ambientazione più giovane, moderna e urbana. Per fare spazio a queste nuove produzioni, tutti i programmi a tema campestre furono cancellati in contemporanea. L'operazione divenne nota come il nome Purga Rurale.
2: Little Faust and Big Halsey, men and their machines, motorbike racing was the game, always pushing on for one more win. It takes nerve to take that curve, nerves of steel climbing that hill, twisting

0: No one hardly knew their names. Win no praise and gain no fame. Always there when the numbers they were called. Going in a rush, chewing that brush. Gotta move on tomorrow, they're gone, Sears are bust.
1: E riprendiamo il nostro viaggio qui su Unica Radio con un Johnny Cash che si vede cancellato il suo show televisivo. Ma ciò nonostante, nell'inizio degli anni 70 cristallizzò la propria immagine pubblica come The Man in Black, l'uomo in nero. Nei concerti si esibiva regolarmente vestito di nero. In questo modo di vestire era in netto contrasto con gli sgarcianti costumi colorati e i cappelli da cowboy indossati dalla maggior parte dei cantanti country dell'epoca. Nel 71 scrisse a proposito la canzone Man in Black per spiegare il suo stile d'abbigliamento. A parte le ragioni politiche, Cash disse che anche semplicemente gli piaceva il nero e che era il colore più pratico da indossare sul palco, soprattutto quando si esibiva spesso in chiesa a inizio carriera. Nel 71 interpreta A Gunfight, Quattro tocchi di campana, film western con Kirk Douglas, poi partecipa a The Gospel Road, la pellicola basata sulla figura di Gesù Cristo, e compare nella serie televisiva Il Tenente Colombo con Peter Falk in un memorabile episodio dal titolo Swang Song, in italiano Il Canto del Ciglio, dove impersona un cantante country folk dal nome Tommy Brown, che ha molto della sua biografia. Anche la produzione musicale è di alto livello e mantiene Cash ai vertici delle classifiche con album come What is Truth, Man in Black e Flesh and Blood. Pubblica un'autobiografia nel 75, Man in Black, che ottenne una vendita di 1.300.000 copie. Sul finire degli anni 70, la popolarità di Cash e il numero dei suoi successi iniziarono a diminuire. Grazie alla sua amicizia di lunga data con il predicatore Billy Graham, fu questo un periodo di grande favore religioso nel quale egli continuò a proporre regolarmente brani gospel e canzoni religiose, durante i concerti e in molti dei suoi dischi dell'epoca, sebbene nel 79 la Columbia si rifiutò di pubblicare il doppio album gospel A Believer Sings the Truth, che finì per essere distribuito dalla Cashet Records, etichetta sussidiaria della Columbia. Anche se il suo show era stato cancellato dalla programmazione del 71, Cash continuò ad apparire in televisione. Nel corso degli anni stabilì rapporti di amicizia con svariati presidenti in carica degli Stati Uniti, da Richard Nixon a Jimmy Carter, a Ronald Reagan e a George W. Bush. Quando venne invitato alla Casa Bianca, per la prima volta nel 1970, i collaboratori di Nixon gli chiesero di suonare Hockey from Muskogee, una canzone satirica di Merle Haggard sulla gente che biasimava i movimenti giovanili antimilitaristi. Gli chiesero anche di suonare Welfare Cadillac a Boy Named Sue. Cash accettò di eseguire solo quest'ultima e aggiunse invece The Ballad of Fear Heights, brano che racconta la storia di un nativo americano, veterano di guerra, disprezzato al suo ritorno a casa in Arizona. Nell'80, all'età di 48 anni, diviene l'artista vivente più giovane a essere introdotto nella Country Music Hall of Fame. Ma negli anni 80 inizia il declino artistico, nonostante lo circondi la stima di colleghi appassionati. Resta comunque in classifica, specialmente con l'album Johnny 99, in cui interpreta canzoni di Bruce Springsteen. Tra l'81 e l'84 registrò numerose sessioni con il produttore Billy Sherrill, che rimasero inedite fino al 2014, quando videro la luce sull'etichetta Legacy Recordings pubblicata nell'album Out Among the Stars. Dopo una serie di ulteriori ingressi nel periodo 84-85, Cash lasciò la Columbia per accasarsi alla Mercury Records, per la quale pubblicò l'album Johnny Cash is Coming to Town, senza però riscuotere particolari consensi. A partire dall'85 incide dischi e gira in tour con Waylon Jennings, Willie Nelson e Kris Kristofferson nel supergruppo country The Highwaymen, pubblicando 3 album. Dei 4 membri del gruppo, Cash era l'unico a non essere texano. Nell'86 fece ritorno negli studi da Sun Records a Memphis per incidere insieme a Roy Robinson, Jerry Lee Lewis e Carl Perkins l'album nostalgico Class of 55.

0: Verso la fine del decennio iniziarono per lui gravi problemi di salute. Il 16 maggio dell'87, durante un concerto nell'Iowa, Cash fu costretto a interrompere le esibizioni per problemi cardiaci, inizialmente imputati alla stanchezza. Nel dicembre dell'88 venne ricoverato al Baptist Hospital di Nashville per sottoporsi a un intervento di doppio bypass coronarico. Nel gennaio del 90, a seguito dell'estrazione di un dente malato, subì un serio infortunio alla mandibola. Le ripetute operazioni per porre rimedio all'infortunio e il danno ai nervi della mandibola alterarono il suo aspetto. Il lato inferiore sinistro del volto apparve d'ora in poi perennemente gonfio. Negli anni seguenti sarà afflitto anche da polmonite, diabete, peritonite, perdita parziale della vista e da un imprecisato disturbo nervoso degenerativo, che lo porterà ad avere problemi motori, costringendolo, nell'ultimissimo periodo di vita, su una sedia a rotelle. Nel 93 partecipa all'album Suropa degli U2, dove canta il brano di chiusura del disco, The Wanderer, canzone che appare nel medesimo anno con un messaggio leggermente diverso, anche sulla colonna sonora del film Così lontano, così vicino di Wim Wenders. Nel 94, con il nuovo contratto con l'American Recordings di Rick Rubin, avviene la resurrezione di Johnny Cash. Rubin, da sempre suo grande ammiratore, introduce Cash a una nuova generazione di pubblico, facendo risorgere la fama che ricopriva un tempo, sottolineando, ai più giovani, la sua statura artistica e di leggenda vivente. Il primo disco, American Recordings, del 94, album prettamente acustico, costituito da canzoni del suo repertorio e da reinterpretazioni di brani di artisti contemporanei scelti da Rubin, è accolto trionfalmente. E così, i seguenti Unchained, American 3, Solitary Man, American 4, The Man Comes Around, il suo ultimo album, che esce quasi in contemporanea con un album tributo che gli dedicano colleghi di tutte le generazioni. Sempre per la serie American, usciranno poi postumi due album, American 5, 100 Highways e American 6, Ain't No Grave, contenenti le ultime registrazioni del grande cantautore raccolte da Rubin. Il 15 maggio 2003, a poco meno di 74 anni, muore la moglie June. Nel settembre dello stesso anno, Cash viene ricoverato nel Baptist Hospital di Nashville per complicazioni diabetiche e vi muore il 12 settembre all'età di 71 anni. Viene sepolto accanto alla moglie nel cimitero Hendersonville Memory Gardens, a Hendersonville, nel Tennessee. Il 23 febbraio 2010, tre giorni prima di quello che sarebbe stato il 78esimo compleanno di Cash, viene pubblicato il secondo album postumo intitolato American 6 Ain't No Grave. L'artista è ricordato nella Hollywood Walk of Fame. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di Johnny Cash. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.
1: I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video? Yeah. Okay, it's gonna be my next video. 1, 2,

Radio.

sta mi accanto pure segreto. Se sono infantile come un bambino, se non rispondo ti do fastidio. Non so che dire, sono un casino. Prova a capirmi, io non ci riesco. Esco tardi, non torno mai presto. In mezzo ai guai, ancora.